Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

E a questo punto vi saluto. Anzi no, vi do appuntamento.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci

0: Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la nascita di Gesù.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito e l'avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dai.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Oh my God, how uplifting and inspiring.

0: qualcosa. Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
2: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.

0: soleggiamento prevalente, ma ancora con il transito di nuvolosità medio-alta a tratti più consistente. Cielo lattiginoso e pallido per la presenza di polveri desertiche in sospensione a causa della risalita di una massa d'aria molto calda dal Nord Africa che farà salire rapidamente i termometri nei valori massimi con valori diffusi oltre i 35 guaresino, ma con picchi possibili oltre i 37 decimoli e sino 38 guisno, ventilazione debole di libeccio, affidabilità alta.
1: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Venerdì, lodi mattutine.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: gesto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Non andare via.
2: Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8. La musica alla radio.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Previsioni meteorologiche, 28 agosto 2026. Sereno o con lievi velature e nubi medio-alte di passaggio durante la giornata. Cielo ancora lattiginoso e pallido per la presenza di polveri desertiche in sospensione. Temperature alte con massime oltre i 35 gradi, con picchi superiori 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni

0: Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Previsioni meteorologiche, 28 agosto 2026. Sereno, o con lievi velature e nubi medio-alte di passaggio durante la giornata. Cielo ancora lattiginoso e pallido per la presenza di polveri desertiche in sospensione. Temperature alte con massime oltre i 35 gradi, con picchi superiori 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
3: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

Ha soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Previsioni meteorologiche, 28 agosto 2026. Sereno, o con lievi velature e nubi medio-alte di passaggio durante la giornata. Cielo ancora lattiginoso e pallido per la presenza di polveri desertiche in sospensione. Temperature alte con massime oltre i 35 gradi, con picchi superiori 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.

Chiudiamo con una delle regine del pop mondiale. Con Dance the Night, Dua Lipa firma una canzone che richiama la grande disco music degli anni 70, ma con una produzione completamente moderna. Il brano è stato scelto come colonna sonora del film Barbie e in pochissimo tempo è diventato uno dei pezzi più ascoltati dell'estate. Una curiosità è che la cantante ha lavorato a lungo sulla voce per dare un timbro più morbido e vicino alle sonorità disco classiche. Il risultato è una canzone elegante, ballabile e destinata a rimanere nelle playlist ancora per molti.

E anche questa volta il nostro jukebox ha fatto il suo dovere. Spero di avervi regalato qualche ricordo, qualche sorriso, magari anche la voglia di riascoltare una di queste canzoni appena finisce la puntata. Sono Andrea Collalto, vi ringrazio per aver trascorso questo tempo insieme a noi su Radio Fa Buon Sangue. La musica continua, l'estate anche. Noi ci ritroviamo presto con un'altra puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Ciao a tutti e ricordate, i tormentoni passano, le emozioni che lasciano restano per sempre. Linea DJ in Cibo.

0: amici di Radio Bubble Sangue, eccoci di nuovo insieme, eccoci sì, di nuovo insieme. Oggi veramente parliamo di comicità e poi anche la settimana di La Spezia, quindi noi non ci resta altro che intanto conoscere i nostri artisti che abbiamo qui al telefono. Uno in particolare oggi è Giampiero Perone. Ciao Giampiero.
1: Eccoci, ciao a tutti, ciao Enrico, eccomi qua.
0: Partiamo poi dalla domanda più semplice, ma anche quella più pericolosa, no? Cioè, chi è Giampiero Perone?
1: Ecco, il domandone da $1 milione. Ma è un comico che inizia a essere un comico, se non anziano, diciamo maturo, ecco. Mettiamola così, d'esperienza. Però sostanzialmente un comico, dai, non, poi faccio tante altre cose, scrivo libri, scrivo canzoni, certo. Insegno, però la cosa che resta basilare è la comicità.
0: Certo. Tu sei uno di quegli artisti che sul palco sembra avere sempre tutto un po' sotto controllo. Dentro di te però c'è un omino che corre urlando aiuto?
1: Ma no, guarda, io sono proprio così di carattere, devo dire.
0: Io ho detto aiuto per non dire qualcos'altro, stronzo,
1: nel senso. No, io sono abbastanza tranquillo di mio, senza presunzione, però sicuro più o meno delle cose che devo fare. Dopodiché, sai, dentro c'è sempre quel minimo di friccicorino, perché magari succede un imprevisto e tu devi cercare di agganciarti, perché magari chiedi una cosa al pubblico, ti arriva una risposta spiritosa e allora tu cerchi, certo, di farla rientrare nello spettacolo. Però devo dire, guarda, sono pronto, guarda, ancora di recente, proprio qualche settimana fa, mi è capitata una serata in cui, mentre parlavo, è saltata la luce all'improvviso e in tempo che la mettessero a posto io sono andato avanti dal palco, ho tirato fuori la voce, certo, come si fa in teatro. Quindi, per dirti, anche l'imprevisto, quello che è un po' fastidioso, così ho imparato negli anni più o meno a,
0: certo,
1: superarlo.
0: Poi insomma, mi hai un po' spoilerato la domanda che dovevo farti, ma era quella se t'era successo qualcosa, ma visto che l'hai detto tu, poi abbiamo fatto
1: Enrico, quella è la cosa più recente,
0: certo.
1: Penso che ogni comico, e lo avrà anche detto, ogni comico potrebbe scrivere un libro di, certo, imprevisti, di a me è capitato tanti anni fa a Civitanova Marche, con queste sedie di plastica, quelle che si impilano una all'altra, un signore gli è crollata proprio la sedia sotto il sedere, perché a un certo punto non l'ho più visto. Quando abbiamo verificato che non si fosse fatto niente, ci ho fatto anche la battuta, perché ho detto facciamo un minuto di silenzio per i caduti e quindi l'abbiamo messa in comico, certo, anche da quel punto.
0: Ascolta,
1: di vista.
0: Ascolta, visto che Radio fa buon sangue, no, anche il 20, insomma, quando prova a mettere insieme risate, musica e solidarietà, secondo te perché ridere insieme agli altri riesce ancora ad avere una forza così grande?
1: Perché, guarda, a costo di dire una cosa banale, ma i tempi di intelligenza artificiale, i tempi di roba finta, per carità, comoda, utile, veloce, devi fare la locandina, 2 secondi e fai la locandina, anche se poi i tratti delle persone non sono esattamente quelli, a volte non li riconosci quasi, musica, 2 minuti e così, è l'unica cosa che ancora non ci possono,
0: certo,
1: togliere,
0: certo,
1: il rapporto live.
0: E il sorriso,
1: l'unicità
0: anche
1: dell'artista e l'unicità di quel pubblico quella sera,
0: certo,
1: quindi
0: il sorriso anche
1: per questo,
0: diciamo.
1: Assolutamente.
0: Allora dai, facciamo così, scusami Giampiero se ti interrompo, ma rimaniamo con te adesso qui ad ascoltare una canzone e poi torniamo dopo, va bene?
1: Molto volentieri, a dopo,
0: musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giampiero Perone, il principe cacca di Colorado, il comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: viste todo el mundo.
1: El taxi
0: sensato del patio. Queremos darle una bienvenida.
2: La tua radio del buon umore è qui. Sei su Radio Fa Buon Sangue.

0: torniamo con il grande Giampiero Perone, comico di Torino, ma insomma conosciuto in tutta Italia ormai, Colorado e tante altre cose. Siamo nella settimana del 20 agosto e parliamo delle serate, di tante cose che vedono anche protagonisti insieme Max Cavallari e Andrea Di Marco. Ma a queste tre personalità così diverse bisogna chiamare i vigili?
1: Sicuro almeno la guardia medica.
0: No,
1: beh, voglio dire, guarda, mi sembra una cosa bellissima, perché sono proprio, siamo tre, intanto siamo tre amici, che è una cosa bella, oltre che colleghi, perché comunque bene o male è una vita che giriamo gli stessi palchi, le stesse trasmissioni eccetera. E poi sono tre stili molto molto differenti, perché Andrea fa un cabaret, una comicità fondamentalmente di tipo musicale, Max si basa fondamentalmente sui suoi personaggi che sono famosissimi, sono fortissimi. Io mi divido un po' tra il monologo, il personaggio, perché poi anch'io con i miei, col principe, con altri personaggi.
0: Poi, per esempio, sei il conduttore anche, no?
1: Quindi... conduttore, magari se ci sarà l'opportunità sarà bello fare da spalla anche a Max. Voglio
0: dire, certo.
1: Sono tre stili differenti, quindi è sicuramente una serata molto varia, diversa.
0: In serate come quelle, no? Quanto conta poi il rapporto? Lo stavi anche un po' dicendo prima con il pubblico, l'atmosfera dello spettacolo rispetto a quello che avevi immaginato prima di salire è sempre la stessa o cambia?
1: No, cambia, però lo scopo, credo, di tutti noi alla fine è quello di cercare di creare con il pubblico una complicità. Cioè, non, il bello del cabaret è che non funziona che tu sei sul palco e sei l'artista e lì poi c'è il pubblico. La cosa più bella delle serate di comicità è quando tu riesci, come si dice, a bucare quella quarta parete, ad arrivare al pubblico e portarlo dentro le cose che fai. Ma di questo sono sicuro, perché ho lavorato tante volte con Max. Ecco, Max è uno che questa cosa la fa scientificamente, cioè coinvolge.
0: Scusami, dimmi la verità, quando, anche per dirti il 20, no, alla Spezia, quando finisce uno spettacolo in generale e senti il pubblico ridere e applaudire, prevale l'emozione oppure pensi immediatamente, bene, adesso dove si mangia?
1: No. Guarda, io, nonostante siano passati tanti anni, quel momento ancora di soddisfazione, certo, di godermi la fine dello spettacolo, i complimenti, anche perché poi le serate estive sono proprio pazzesche, perché a me capita di incontrare gente che magari è di Torino, a Torino non li vedi mai,
0: sì,
1: poi vai a fare una serata in Liguria, loro sono lì in vacanza e te li trovi,
0: scusa,
1: alla Transenna, a dirti,
0: certo,
1: ho visto,
0: certo,
1: che eri qui, quindi è una cosa bella,
0: scusa,
1: è un'occasione di incontro.
0: Ultimissima, e qui ti giochi tutto, perché chiudiamo, se la comicità è un po' come la donazione di sangue, perché quando fai ridere qualcuno non gli dai una goccia di sangue, ma gli regali comunque qualcosa che gli può cambiare la giornata, secondo te?
1: Assolutamente sì, secondo me è una metafora azzeccatissima, perché come una donazione di sangue aiuta una persona in difficoltà in quel momento, la risata, a me, guarda, capita spessissimo persone che ti dicono, guarda, sono venuto qua stasera che avevo voglia di piangere, ho un problema a casa, così, e me ne vado leggero perché mi avete fatto ridere, mi avete fatto divertire. Quindi assolutamente sì,
0: e quindi
1: e venire a vedere gli spettacoli,
0: e non resta che dire, ci vediamo in giro allora.
1: Assolutamente sì, molto volentieri.
0: E intanto noi ringraziamo Giampiero Perone, lo salutiamo, come sempre lui è vicino, ma è stato in radio anche per altre cose noi nostre, ma
1: certo,
0: stiamo qui a spoilerare, certo, ma comunque grazie ancora Giampiero, a presto.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
0: Ciao. Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giampiero Perone, il principe cacca di Colorado, il comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue. Me ne mancava uno e quindi eccolo qua, il nostro amico, un altro comico, perché la settimana del 20, la Spezia, parliamo della Avis Comunale, di tante cose, delle belle serate. Partiamo proprio da Andrea Di Marco, benvenuto a Radio Fa Buon Sangue. Credo che sia la prima volta o la seconda.
1: Ma forse la seconda. Comunque ciao Enrico, avrei voluto anche darti un saluto un pochino più formale, però lasciamoci un ciao,
0: proprio come si fa con gli amici, quelli che non si sentono da tanti anni. Ciao. Tanto io non so cosa fai tu non sai cosa faccio io, e quindi comunque facciamo finta di essere amici.
1: No, quello non devo nemmeno fare finta, però mi piaceva avere un approccio un pochino più pomposo.
0: Siccome hai parlato con i tuoi colleghi prima, sai, sei arrivato per terzo e quindi ti becchi la testa.
1: Già questo mi mette male.
0: Ascolta, no, ma se dovessimo raccontare chi è Andrea Di Marco, e qualcuno magari non ti ha visto, è difficile, però cosa potremmo dire?
1: No, allora, che sia difficile che non mi abbia visto, non credo proprio, perché
0: hai fatto di tutto e di più.
1: Ma ho fatto di tutto, nessuno se n'è accorto. Ma vabbè, a parte questo, come faccio a descrivere? Allora, io tanto innanzitutto sono genovese
0: e sono un comico
1: musicista. Faccio parte i miei inizi e in questo momento sono anche la mia vita di adesso, dai Cavalli Marci.
0: Bello.
1: Perché stiamo vivendo una reunion.
0: Beh, ricordiamo i Cavalli Marci, chi erano? Poi ce n'è tanti.
1: Cavalli Marci, avevamo fatto, siamo stati il cast di questa trasmissione di fine anni 90, che era Ciro, il figlio di Target, che è un po' stato il trampolino di lancio di molti, tra cui non io. Cioè la di Tizzetto, Bertolino, Luca e Paolo. Ecco, insomma, non io.
0: Ma se andiamo a guardare quello che hai fatto tu in TV, guarda, che ne fa. Guarda, io ho visto poco tempo fa, mi sembra su Mediaset Extra, ancora le repliche di quando andavi, credo qui Cavalli Marci, cos'era? Mai dire gol? Mai...
1: No, non era Cavalli Marci, ero io da solo. No, c'era anche qui in Bermuda. Ero qui in Bermuda, sì.
0: Ma
1: assolutamente, io facevo un po' quello che deve tirare un po' giù l'asticella, perché sono genovese, bisogna sempre essere modesti.
0: Però nei fatti tanta di roba, a parte che sei bravo, questo non devo dirlo io, però insomma sei molto bravo anche sul palco, quindi
1: questo non devo dirlo nemmeno io, qualcuno però dovrà dirlo prima o poi.
0: Certo, hai attraversato diversi mondi, comicità, musica, stavamo parlando, televisione, teatro, c'è qualcosa che hai imparato oppure hai imparato nulla?
1: Allora, nella vita non si finisce mai di imparare. Ma il mio problema è che a 57 anni, cioè la maggior parte delle cose che ho imparato sono delle minchiate. Cioè io adesso so che se il tappino dell'acqua, quando lo apri, lo schiacci un pochino, non ti rompe le palle quando ti versi l'acqua. Queste cose, oppure che il pompon sui berretti è nato perché nelle navi lo utilizzavano per non dare delle testate
0: questa non la sapevo.
1: Vedi quante cose si imparano. Purtroppo sono tutte minchiate, non ci fai niente.
0: Facciamo finta che sai un sacco di cose, facciamo finta che sai anche di musica. È una canzone che ti viene così al volo, così la mettiamo al volo, dai. Vediamo se
1: una canzone da mettere.
0: Al volo.
1: Abbiamo parlato dei Cavalli Marci, io metterei un bel Harry Belafonte con Matilda.
0: Va bene, andiamo con Matilda, musica!
2: Cari amici di Riso Fa Buon Sangue, io sono Andrea Di Marco e sono un comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare il sangue fa bene a te e agli altri, quindi la cosa che ti chiediamo è dacci una mano, anzi, dacci il braccio, anzi, se sei genovese, dacci il braccino. Ehi! Hey.

0: Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio. La voce.

0: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano oltre 480 morti. I soccorritori sono al lavoro per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica. Il rischio di nuova alluvione però rallenta la macchina dei soccorsi. Tra i 1400 dispersi ci sono anche 3 italiani. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra in Iran, un giudizio espresso alla vigilia del viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, al quale il Cremlino, secondo quanto riferito da Trump, ha assicurato che non attaccherà paesi NATO. Saranno 25 milioni gli spostamenti da oggi fino a domenica su strade e autostrade per il controesodo di fine agosto, e chi si mette in viaggio affronterà, secondo il Codacons, su una maggior spesa di oltre 429 milioni di euro per il caro carburanti, questo nonostante la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul diesel.
1: All'indomani della proroga dello sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel deciso per decreto dal governo contro il caro carburanti, non si placano le polemiche tra le forze politiche. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia la tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Ipotesi che fa scontrare Lega e Forza Italia. Se il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, il ministro degli esteri italiani alza un muro contro qualsiasi imposizione o prelievo fiscale che non sia concordato con banche e aziende energetiche. La proroga scontenta anche le associazioni dei consumatori, che parlano di una misura annacquata che lascia fuori la benzina. Il taglio delle accise sarà valido fino al 5 settembre e ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito, per aiutare in particolare le famiglie svantaggiate. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,89% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un uomo è morto, un altro è rimasto ferito gravemente in quello che sembra essere stato un agguato, il fatto all'Auropoli nel Cosentino. I due uomini intorno alle 6 si trovavano nelle vicinanze di un bar quando alcune persone li ha aggrediti a colpi d'arma da fuoco. La vittima è il 36enne Giuseppe Scorza, il cui padre fu freddato insieme alla moglie nel 2022. Ancora un morto sul lavoro a causa del caldo intenso. Un giardiniere di 46 anni italiano è deceduto ieri pomeriggio per un malore mentre stava lavorando in un'abitazione privata a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Inutili tentativi dei soccorritori di rianimare l'uomo. È lutto in Norvegia per la morte di Re Harald V, scomparso stamani, come reso noto da un comunicato della Casa Reale. Aveva 89 anni ed era il monarca più anziano d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche, 28 agosto 2026. Sereno o con lievi velature e nubi medio-alte di passaggio durante la giornata. Cielo ancora lattiginoso e pallido per la presenza di polveri desertiche in sospensione. Temperature alte con massime oltre i 35 gradi, con picchi superiori 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
3: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
6: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: sono da Pier Achille Dolfini. Sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano oltre 480 morti per le inondazioni improvvise. I soccorritori sono al lavoro per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, ma il rischio di nuove alluvioni rallenta la macchina dei soccorsi. Tra gli oltre 2300 dispersi ci sono anche 3 italiani. In una illuminata lezione Stefano Bonaccini, presidente del PD, ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. Lo scrive su Facebook la premier Meloni commentando le parole dell'esponente democratico. Quegli italiani votano a destra perché noi non chiediamo loro quanti titoli di studio abbiano prima di ascoltarli, li rispettiamo, e una certa sinistra, nonostante le molte sconfitte, non ha rispetto per chi vota a destra, scrive ancora la premier. Si chiude il mese di agosto, per molti le vacanze volgono al termine, al rientro le famiglie italiane troveranno nuovi rincari non solo per bollette energetiche e trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione.
1: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte, ma per le famiglie italiane l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. Con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di persone, dopo settimane di rincari su bollette e carburante, si riapre adesso il capitolo più caro dell'anno, quello dell'istruzione. Secondo l'osservatorio di Federconsumatori, ogni studente spenderà in media 673 euro solo per il corredo scolastico, con un aumento del 2,3% rispetto al 2025. A questi si aggiungono altri 545 euro per i libri di testo, mentre chi frequenta le medie e il liceo può arrivare a spendere anche più di 1500 euro, contando anche computer e connessione internet. Non stupisce quindi che sempre più famiglie cerchino di risparmiare comprando libri usati o scambiandoli tra amici. Per molti ormai il diritto allo studio è diventato una spesa sempre più difficile da sostenere. Elena Aquilanti, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,90%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora vittime sul lavoro stamani a Tribiano, in provincia di Padova, un 59enne morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. Un giardiniere di 46 anni italiano è deceduto invece ieri pomeriggio per un malore forse causato dal caldo mentre stava lavorando in un'abitazione privata a Sallanzaro di Savena in provincia di Bologna. È lutto in Norvegia per la morte di Er Harald V, scomparso stamani, come reso noto da un comunicato della Casa Reale. Aveva 89 anni ed era ancora il monarca più anziano d'Europa. Era ricoverato dal 17 agosto. Il principe Haakon, 53enne, sarà il nuovo sovrano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche, 28 agosto 2026. Sereno, o con lievi velature e nubi medio-alte di passaggio durante la giornata. Cielo ancora lattiginoso e pallido per la presenza di polveri desertiche in sospensione. Temperature alte con massime oltre i 35 gradi, con picchi superiori 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
3: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
5: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra fontana del villaggio, Carla Rossi è al microfono anche oggi. Il perdono rende liberi, questa è stata la lezione di Chiara e David al meeting di Rimini. Chiara, la professoressa accoltellata da uno studente, e David, il giovane rimasto paralizzato dopo l'aggressione di una baby gang da Rimini, due testimonianze di dolore e di rinascita, raccontano la scelta di non lasciarsi definire dalla violenza. E l'articolo è tratto dall'Avvenire. Non ho avuto nessun coraggio a perdonare. Sono stata me stessa con il cuore pulito. Queste le parole di Chiara Mocchi, 57 anni, la professoressa accoltellata da uno studente il 25 marzo a Bergamo. Imparate a guardarvi soffrire, imparate a perdonarvi. Ha senso privarci della gioia di fare un errore, di essere amati nonostante quello? Davide Simone Cavallo, 22 anni, studente all'Università di Bocconi, gravemente ferito al midollo spinale il 12 ottobre a Milano da un branco di coetanei. Entrambi, Chiara e Davide, hanno perdonato gli aggressori. Con un video, Chiara Mocchi e di persona Davide Simone Cavallo sono stati i protagonisti del momento più intenso del meeting di Rimini, tema il perdono rende liberi. E l'assemblea è salita di tono con la professoressa accoltellata. Per tutta la vita mi chiameranno così, ha detto rassegnata. La sua testimonianza è stata talmente forte che lo stesso Davide Simone, intervenendo dopo di lei, ha detto: se fossimo nel basket e l'arbitro lanciasse la palla a due, mi sa che con la Mocchi perderei. Sono un insegnante, sono cristiana. Oggi dirlo significa un'appartenenza. Per me vuol dire che la mia vita deve essere coerente con un cuore pulito. Questo è stato l'esordio di Chiara, che non si è soffermata, così come non lo ha fatto lo studente milanese sui momenti drammatici dell'aggressione. Entrambi invece hanno raccontato il processo intimo del perdono. Ero in terapia intensiva, parlavo da sola, mi sorprendevo a non provare rancore. Ha raccontato con difficoltà per i postumi delle ferite alla mandibola, curate da un

libertà straordinaria, il perdono rende liberi, ma non si perdona per essere liberi, si è liberi perché si perdona. Io l'ho fatto, ho trovato la libertà nella gratuità che mi permette di andare avanti, di fare della mia vita un dono nella piccola misura che è concessa. Quindi, ha detto, rivolta al pubblico del meeting, mi è stato tolto tanto, ma altrettanto mi è stato dato in termini di opportunità. Non so cosa mi aspetta, ma io lo aspetto con fiducia e con speranza. E ai ragazzi come Davide e Simone, siete fantastici, continuate a godervi la vita, fate tutte le esperienze per scoprire gli altri, viva la vita, due testimonianze unite da questo filo rosso della speranza, che non è gratuita, lo ha spiegato bene il giovane Bocconiano, che ha dovuto affrontare e affronterà una complessa riabilitazione per recuperare almeno in parte l'uso delle gambe. Quando mi risvegliai iniziai a chiedere ossessivamente quando sarei tornato a casa. In quei giorni odiavo tutto e tutti, non mi facevo avvicinare se non dai medici. Se avessi potuto sparire l'avrei fatto, fino al giorno in cui non ressi più e avvertì che quel poco che mi era rimasto del mio corpo, della mia psiche, della mia anima, non me l'avrebbe mai tolto nessuno. Non è chiara l'origine di quell'innesco, ma, ha detto Davide Simone, non c'è sensazione più bella. Ero poco, ma ero io, ed ero degno di non abbandonarmi lì per terra, in quell'ospedale. Ho passato 4 ore a piangere, a dire grazie, perché mi sono reso conto che, come chiunque, mi ero trovato in una situazione che mi ha fatto temere per tutto. Potevo non esserci. Mi sentivo sporco, rotto, a terra, un alieno, ma non mi sono mai amato tanto come allora. Quello fu il giorno in cui capii che in quella stanza, che prima era una maledizione, era adesso il luogo necessario per permettermi questo. E la paraplegia, gli esercizi, la fatica di ricordarsi come si cammina, il miracolo della vita nel muoversi di un alluce e alla fine l'accettazione, il nucleo della testimonianza di questo ragazzo è la funzione dell'umiltà. La disabilità è oggettivamente una limitazione, dice, ma pensarla come tale è il primo inciampo. E non che sia un percorso semplice, il perdono rende liberi, l'amore muove il sole e le altre stelle, ma magari sei troppo arrabbiato per accettarlo e inserisci negli spazi di questo movimento che potresti fare per crescere tanti altri limiti, come il tuo ego arrabbiato, l'orgoglio, di sentimento, di ingiustizia. Avrei potuto restare per terra ad ogni lezione di riabilitazione. Invece ho sospirato, mi sono raddrizzato. Davide Simone dice che ha potuto fare tutto ciò perché, guidato dal suo avvocato, ha perdonato. L'ho fatto perché è bello e perché bisogna stare sul presente e non rinchiudersi in se stessi. Perdoni perché fai parte dell'universo, perché ami la tua famiglia, perché sei sempre stato così, perché mi sono fidato della parte più profonda di me stesso.

0: Rasta e Gulu Umar. Dice americanizzata, fra.
1: È insuavitabile, tutta nota storia.

E adesso una bellissima storia, ce la racconta vita.it e parla di quei paesi, quei 73 piccoli comuni in cui i migranti sono i benvenuti. È la rete dei piccoli comuni del Welcome. Sono 845 posti e posti SAI di accoglienza attivi. E Salvatore Mazzone è il sindaco di Petralcina che arriva, può contribuire a ringiovanire, a riattivare il paese. Le persone accolte oggi fanno parte della comunità, contribuiscono all'economia, alla tradizione del territorio. Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo. L'arrivo dei bambini ha permesso di tenere aperte sezioni scolastiche che rischiavano la chiusura. E Omar, 28 anni, parla molto bene l'italiano, vive in questo piccolo paese campano con la moglie e i due figli piccoli, arrivati dal Gambia qualche anno dopo di lui, quando ormai questo paese se lo sentiva suo. Gioca come capocannoniere in una delle squadre di calcio locali, lavora nel settore delle rinnovabili. Qui si sente a casa dopo aver lasciato la propria anni fa al di là del Mediterraneo. In paese conosce tutti, tutti lo conoscono e l'arrivo dei suoi figli ha contribuito a ringiovanire una comunità sempre più anziana. Il paese è Petralcina. Circa 3.000 abitanti, provincia di Benevento, dove nacque il 25 maggio 1887 Padre Pio, un luogo mitico, custode di valori universali. Da qui deve partire un nuovo umanesimo che abbracci e unisca, dice il sindaco Salvatore Mazzone, e spiega perché nel 2017 ha scelto di aderire a quello che allora si chiamava il SAPRAR, il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Oggi si chiama SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione. Lo stesso motivo, essere un paese che abbraccia e accoglie non solo chi arriva, ma anche chi c'è, per cui Petralcina è uno dei 73 comuni che hanno sottoscritto il manifesto e aderito alla rete dei piccoli comuni del Welcome, un modello di sviluppo locale nato nel Sannio da Caritas di Benevento e oggi promosso dalla rete comune civile Sale della Terra. L'idea di fondo è semplice, dice qualcosa di molto diverso rispetto a quello che tanto si sente dire oggi. L'accoglienza delle persone migranti, quando è di qualità e di senso, può servire a riattivare, perfino ringiovanire, piccoli paesi segnati da spopolamento, invecchiamento, perdita di servizi. Oggi sono 73 i comuni di Welcome, piccoli centri che condividono un modello di welfare e rigenerazione territoriale fondato sull'accoglienza diffusa, accompagnata, personalizzata, integrata nella comunità e nel territorio. Complessivamente in questo momento circa 845 posti SAI attivi. Parola guida del modello Welcome, il modello dei piccoli comuni del Welcome parte dagli strumenti dell'accoglienza, diffusione, accompagnamento, personalizzazione e li inserisce in una strategia più ampia di welfare e di rigenerazione territoriale. Concetto fondamentale, tipico del modello SAI, è la diffusione dell'accoglienza. Le persone accolte non sono concentrate in grandi strutture, sono ospitate in piccoli appartamenti, inseriti nel tessuto abitato. L'altra attenzione cruciale
la proporzione dei numeri dell'accoglienza rispetto alle dimensioni del paese e della sua popolazione per facilitare il rapporto con gli abitanti e con i servizi presenti, con le scuole, i servizi sanitari, le attività commerciali, i servizi sociali. La terza parola chiave è l'accompagnamento. Oltre al vitto e all'alloggio, l'accoglienza comprende apprendimento della lingua, tutela sanitaria, orientamento ai servizi, formazione e inserimento lavorativo. Poi c'è la personalizzazione. L'equipe costruisce un progetto individuale sulla base della storia, delle competenze, dei bisogni della persona o della famiglia accolta da un lato e delle esigenze e opportunità del territorio dall'altro. A questi principi il modello Welcome aggiunge il suo elemento più caratteristico, la cooperazione di comunità. Una volta uscite dal progetto, le persone accolte, gli abitanti del paese possono costruire o partecipare. Dare vita, inserirsi in cooperative di comunità che producono beni e servizi utili alla collettività. Welcome è il nuovo nome del welfare, perché l'accoglienza viene inserita in un sistema di servizi pensato non soltanto per i migranti, ma per tutta la comunità, gli anziani, le persone con disabilità, le famiglie fragili, i giovani, le persone in cerca di lavoro. I pensieri e le parole diventano fatti, diventano modelli nelle storie vive dei piccoli comuni e delle persone che qui sono state accolte e che spesso sono rimaste. A Pietralcina prima c'erano i centri di accoglienza straordinaria, i CAS, che venivano riempiti e basta, generando tensioni sociali. Questo racconta il sindaco. Ora ci sono 5 appartamenti, fino a 30 persone che vengono accolte, accompagnate, sostenute, che hanno tutte una competenza linguistica certificata, perché in paese abbiamo voluto aprire una sede del CPA, Centro Provinciale Istruzione Adulti. Tante di queste persone, arrivate da tante parti del mondo, hanno deciso di restare qui, in questo piccolo paese campano, e circa il 40-50% di loro ha un impiego contrattualizzato, per lo più nei settori dell'agricoltura, della ristorazione, dell'edilizia. Abitano nel paese, alcuni coabitano per dividersi le spese dell'affitto. Qualcuno come Omar ha ottenuto il ricongiungimento familiare con moglie e figli, incrementando così anche il numero di bambini del paese. È presto per parlare di ripopolamento, i numeri sono ancora piccoli, ma è l'inizio di un percorso reso possibile anche dalla passione di chi lavora nella rete SAI. Il presepe vivente, la sagra del carciofo, il festival del jazz, tutti i momenti nei quali è molto forte, bella e significativa la partecipazione attiva delle persone straniere accolte e rimaste. Si sono visti anziani del paese preparare carciofi con l'aiuto di tanti stranieri che ormai fanno parte della comunità. Il presepe vivente è un altro di questi momenti che vengono vissuti insieme. A San Bartolomeo in Guado il Welcome salva le scuole e siamo nell'alto Fortore Beneventano e qui si è scelto di fare dell'accoglienza un progetto territoriale, 80 posti. Era nato per accogliere 30 uomini adulti, successivamente si è esteso ad altri piccoli centri, un'architettura di rete che unisce Campania e Puglia intorno alla stessa idea di accoglienza diffusa, questo dice il sindaco. All'inizio c'era una comprensibile diffidenza, ma poi
A fare la differenza è stata la qualità, la distribuzione dell'accoglienza sul territorio. Oggi le persone accolte frequentano le piazze, i negozi, gli spazi pubblici, fanno parte della vita quotidiana del paese. E dopo poco li senti parlare, dice il sindaco, con il nostro accento, usare persino espressioni in dialetto. La presenza dei bambini salva la scuola. Almeno alcune classi nei comuni che accolgono le famiglie è più facile raggiungere il numero di alunni necessario per mantenere aperte le sezioni scolastiche e molti dei beneficiari ormai usciti dal progetto hanno scelto di restare, spiega sempre il sindaco. Hanno trovato casa nel nostro centro, nei paesi vicini. Tutti gli adulti sono inseriti, lavorano regolarmente, pagano l'affitto, fanno la spesa nei negozi, contribuiscono così all'economia locale. L'accoglienza non va subita, va governata. Non va lasciata alla logica emergenziale perché può generare tensioni. Se è strutturata, diffusa, inserita in una rete territoriale, diventa uno strumento di politica sociale.

Ascoltatrici e ascoltatori, termina anche oggi la Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, da lunedì al venerdì tutti i giorni alle 12:06, 18:15 c'è la nostra Fontana, ma ascoltateci anche in DAB quando siete nella vostra auto. Alla I come incontri, i nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Un saluto a tutti da Carla.

0: Bentrovati da Guido Albucci in redazione. Centinaia di persone, tantissimi giovani, si sono stretti ieri mattina intorno alla famiglia di Leonardo Bucci, il ventenne di Montevarchi, morto la scorsa settimana durante una vacanza in Croazia. Una folla silenziosa e commossa ha accompagnato Leonardo nel suo ultimo viaggio. La bara, arrivata intorno alle 10:20, è stata accolta davanti alla chiesa dai genitori, dagli amici, da una comunità che ha voluto esserci. Presente anche l'amministrazione comunale di Montevarchi, rappresentata dal vice sindaco Cristina Bucciarelli, con la fascia tricolore. Sulla bara, ricoperta di fiori, erano state lasciate numerose dediche scritte direttamente col pennarello. A celebrare la messa è stato Don Claudio Brandi, insieme ad altri sacerdoti delle parrocchie di Montevarchi. L'omelia è stata affidata a Don Angelo Silei, per decenni alla guida della parrocchia del Pestello, profondamente legato alla famiglia di Leonardo. Il momento più intenso della cerimonia è arrivato quando tre amici hanno preso la parola. Le loro testimonianze hanno raccontato un ragazzo attraverso la quotidianità, le risate, i viaggi, i video, le passeggiate e quei piccoli momenti condivisi che oggi, dopo la sua morte, assumono un significato ancora più grande. Siamo cresciuti insieme, attraversando gli anni, cambiando, prendendo strade a volte diverse, con amici diversi, ma senza mai perderci davvero e senza mai giudicarci, ha ricordato una delle amiche. E ancora, sei stato l'amico che la vita mi ha regalato, ma per me sei stato molto di più, sei stato il fratello che mi sono scelto, il fratello non di sangue ma di vita. Poi la promessa di continuare a portare Leonardo con sé nei ricordi e nelle risate, perché hai lasciato qualcosa di te in ognuno di noi, qualcosa che il tempo non potrà mai cancellare. Un altro amico ha parlato invece delle attese, dei viaggi in macchina, delle idee condivise, dei sogni raccontati durante le passeggiate. Momenti apparentemente normali, diventati oggi ricordi preziosi. «Quanto mi manca la tua presenza», ha detto, prima di affidare al suo messaggio un ultimo grazie. «Grazie per essere stato sempre te stesso, per aver retto i momenti pesanti, per avermi regalato emozioni e ricordi che porterò sempre nel mio cuore. Mi manchi tanto. Ti voglio bene». Al termine della cerimonia, la bara è uscita dalla chiesa accompagnata da un lungo applauso, ad attenderla ancora centinaia di persone. Poi il cielo si è riempito di palloncini bianchi e gialli lasciati volare verso l'alto. Su quelli gialli una dedica speciale dei genitori del fratello Federico. Una canzone di Olli ha accompagnato gli ultimi momenti del saluto, mentre un nuovo applauso ha avvolto la bara di Leonardo prima che il corteo si sciogliesse. A chiudere la mattinata di dolore, il nonno di Leonardo, che ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno partecipato alle esequie. Un ringraziamento rivolto alla comunità, agli amici, a tutti coloro che, con la loro presenza, hanno voluto testimoniare affetto e vicinanza alla famiglia, travolta dal dolore per la grave perdita di una giovane vita che si è spezzata troppo presto. Oltre 145 grammi di sostanze oppioidi, un bilancino di precisione, 17.000 euro in contanti, è quanto rinvenuto dalla Polizia Stradale di Arezzo nel corso di un controllo effettuato lungo l'autostrada 1 che ha portato all'arresto in flagranza di un cittadino italiano classe 1994 per l'ipotesi di reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Una pattuglia della stradale aveva controllato un'auto in sosta nell'area di parcheggio Romito Ovest, nel territorio comunale di Laterina, Pergine Valdarno. Secondo quanto riferito dalla polizia, durante le verifiche l'atteggiamento dell'uomo a bordo del mezzo avrebbe attirato l'attenzione degli agenti che hanno voluto approfondire i controlli. Indosso all'uomo sono stati rinvenuti 2 grammi e 24 di sostanze stupefacenti. Le verifiche sono proseguite all'interno dell'auto, dove in uno zaino collocato sul sedile posteriore gli agenti hanno trovato altre due buste in cellophane contenenti rispettivamente 84, 48, 58 e 95 grammi della stessa sostanza, oltre a un bilancino di precisione. Altro sequestro, la consistente somma di denaro contante, 17.000 euro, suddivisi in mazzette da 1.000 euro. L'uomo è stato arrestato, accompagnato alla casa circondariale di Arezzo, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Andiamo a Poppi, in Casentino, davanti all'InfoPoint del comune di Poppi, alla presenza dell'assessore allo sport Maurizio Maggi, a David Day, rappresentanza della Consulta per lo Sport di Poppi, al CAI di Cesena, e ad Alessio Agnelli di Alpennino, sono state presentate le speciali carrozzine fuoristrada denominate Joelette, che permettono anche a persone con disabilità motoria o mobilità ridotta di fare escursioni e trekking su sentieri di montagna. Sentiamo.
1: Questa iniziativa si inserisce in tante altre che sta promuovendo l'InfoPoint di Poppi insieme al Comune di Poppi per agevolare l'attività fisica, ma anche la possibilità di visitare le nostre bellezze, il nostro parco a tutti. Questa è veramente l'occasione per rendere accessibile anche diversamente abili quei posti, quei luoghi bellissimi che rappresentano la nostra realtà, che però sono di difficile accesso per certe persone, per questi ragazzi che hanno difficoltà a muoversi. Oggi noi abbiamo la possibilità di far vedere e far conoscere questa opportunità. Per qualche giorno la Gelet sarà qui presente, quindi invito anche gli amministratori di altri comuni qui del Casentino di venirla a provare, venirla a conoscere. Noi stessi come Comune di Poppi, attraverso la Consulta dello Sport, abbiamo in progetto di acquistare una carrozzina di questo tipo nel corso del 2027, coinvolgendo anche le attività, le sponsorizzazioni che sono sempre molto vicine a noi per queste iniziative.
2: Sì, questo è un progetto molto importante che noi come Consulta dello Sport di Poppi, che ci riuniremo per la prima volta, perché il Consiglio Permanente poi è diventato Consulta dello Sport a metà settembre, porteremo avanti con grande entusiasmo, come abbiamo già fatto in passato, per queste iniziative inclusive e sociali che abbiamo sempre avuto molto a cuore. Abbiamo idea di promuovere, appunto, e di contribuire in maniera sensibile alla possibilità dell'acquisto di questa carrozzina, che possa permettere, appunto, ai diversamente abili di poter fruire dei sentieri del nostro meraviglioso Casentino, le varie piste ciclabili in totale sicurezza, e di promuovere, appunto, alla ricerca anche di sponsor che possano permettere l'acquisto di questa carrozzina, che possa essere a disposizione di tutti, ecco, quelli che hanno bisogno di poterla utilizzare. E quindi è un veramente iniziativa che a noi fa veramente grande piacere.
3: Allora, noi siamo la sezione del Club Alpino Italiano di Cesena. Noi già da 6 anni abbiamo attivato un progetto di montagna terapia ed escursionismo adattato mediante l'utilizzo delle carrozzine speciali chiamate Joelet, con cui possiamo portare sui sentieri persone che abbiano disabilità di qualsiasi tipo, sia fisica che psichica, eccetera. Possiamo portare queste persone in posti che altrimenti non vedrebbero, non potrebbero mai godere, insomma, di queste bellezze che ci sono naturali in montagna. Queste Joelet sono carrozzine costruite in Francia, il brevetto francese, sono fatte molto bene perché si piegano e si possono mettere in un bossone che può essere messo in un automobile normale, non c'è bisogno di avere particolari posti per trasportarle. Poi si montano, si mettono praticamente montate e vengono utilizzate da 2 persone, diciamo, una di fronte, davanti, che è la persona con un'imbragatura che tira, cioè fa praticamente quello che fa il mulo, ecco, diciamo, e quello dietro, che è quello che ha praticamente una specie di manubrio con cui tiene in equilibrio la Joelet, c'è un freno, e poi nel caso in cui, come le nostre che abbiamo tutte e tre, sono servo assistite da un motore elettrico, per cui c'è anche un manettino con cui regolare la potenza del motore. Per poter utilizzare queste Joelet occorre avere un po' di esperienza e si fanno dei corsi. Noi avevamo fatto un corso, ma non c'è un vero e proprio ente formativo, quindi va bene anche appoggiarsi a qualcuno che già la usa, magari le prime volte vedere un po' come funzionano, cosa bisogna fare, eccetera. Poi di mano in mano si prende un po' la mano, si prende l'abitudine, per cui la formazione viene. Noi praticamente abbiamo fatto della formazione di persone fatta durante le uscite, facevamo provare un pochettino nei tratti più semplici persone nuove, poi di mano in mano prendevano confidenza con queste Joelet, e adesso abbiamo un buon gruppo di persone che sono, diciamo, formate per il montaggio e l'utilizzo e la conduzione, appunto, dei disabili. Bisogna avere delle avvertenze, chiaramente, perché il disabile deve essere in sicurezza, quindi sempre ha un'imbragatura, per cui è fissato alla sedia, il caschetto, e bisogna stare attenti quando ci sono dei tratti un pochettino problematici, insomma un pochettino in cui vi serve più attenzione, a 2 persone si possono mettere ai lati per aiutare, appunto, gli altri che conducono la Joelet.
4: Questa iniziativa nasce dalla volontà di sensibilizzare la nostra valle, gli enti, anche le associazioni e tutte le persone che hanno sensibilità verso il tema della disabilità e hanno voglia e passione di mettersi in gioco per creare un percorso condiviso nell'arco poi anche dei prossimi anni, sia per l'acquisto di questi mezzi, sia poi chiaramente per l'uso, e quindi creare appunto un team che poi faccia un corso di formazione e guide, ma anche chiaramente volontari, per poi portare appunto le persone con disabilità che hanno appunto piacere di conoscere il Parco Nazionale, ma anche semplicemente la nostra nuova ciclabile dell'Arno, il castello, il Prato Magno e comunque la montagna e la natura in generale, nell'arco appunto dei prossimi mesi. Oggi è un primo test, quindi faremo sia una giornata divulgativa, informativa per tutti quelli che possono essere interessati, vedremo diverse ciolette con tecniche diverse provenienti da due associazioni, una è il CAI di Cesena, l'altra è l'associazione Vagamondi di Prato, e poi invece nel pomeriggio andremo a Camaldoli e all'Ermo di Camaldoli per fare un po' di test e divertirci sostanzialmente in natura. Insieme appunto al CAI Cesena, che oggi ci dà questa opportunità, avendo portato due giolette e mettendo soprattutto a disposizione sei volontari.
0: Al via domani Cortona Antiquaria in via Guelfa, negli ambienti del centro convegni Sant'Agostino. Due grandi appuntamenti dell'estate di Cortona hanno stretto una sinergia intanto. A seguito dell'intesa fra Mike, l'amministrazione comunale e Cortona Sviluppo, i visitatori che faranno ingresso a Cortona Antiquaria potranno acquistare il biglietto scontato che comprende la mostra Gino Severini, Modernità come dialogo, in corso di svolgimento al MAEC. Si è svolta in cattedrale ad Arezzo una conferenza storica dedicata a un evento straordinario avvenuto 750 anni fa, che lega profondamente Arezzo alla storia della Chiesa romana, il Conclave di Arezzo. Era il 21 gennaio del 1276. Sentiamo da Arezzo 24 il servizio.
5: Arezzo, la sua cattedrale, è una pagina di storia che merita di essere riscoperta. Qui alla morte di Papa Gregorio X si svolse un evento destinato a segnare la storia della Chiesa romana, il conclave per l'elezione del nuovo pontefice. La Costituzione apostolica, approvata dal Concilio di Lione, stabiliva infatti che l'elezione dovesse avvenire nella città dove il Papa era deceduto. Un importante capitolo della storia medievale che torna oggi al centro dell'attenzione con una conferenza dedicata proprio al conclave di Arezzo.
6: È una delle più brillanti e importanti pagine storiche della nostra città, avvenuta 750 anni fa. E il frutto del conclave, del primo conclave della Chiesa romana, è proprio questa cattedrale, che è il frutto dell'incontro tra Papa Gregorio X e il Vescovo Guglielmo degli Ubertini. Avvenne il 21 gennaio del 1276. Al primo scrutinio fu eletto il successore di Gregorio X, che si chiamava Innocente V. Però quello che è importante è conoscere l'Arezzo del secolo d'oro. Arezzo era una città con 18-20.000 abitanti, aveva la sua università, aveva il suo esercito, la sua moneta, aveva tutta una serie di personaggi importanti, Margaritone, Guidone d'Arezzo, Restoro d'Arezzo, insomma era una città straordinaria e soprattutto era un libero comune, indipendente. Soprattutto conoscere la figura di Gregorio X, perché è una straordinaria figura, molto attuale, e la decisione di costruire le regole per il conclave attraverso la Costituzione Apostolica Ubi Periculum, quelle regole sono arrivate ad oggi e sono state rispettate. Ma soprattutto Gregorio X è il nostro patrono della città insieme con San Donato. Inoltre Gregorio X rappresenta molto bene il Medioevo, ma la cultura universalistica, una cultura europea, un uomo contemporaneo direi. Riscoprire questi valori significa rifondare l'Occidente. Il Papa Gregorio X è il Papa di Marco Polo. Si trovava nella fortezza di San Giovanni d'Agri, che era la capitale del Regno di Gerusalemme, e tutta l'Europa arrivava a San Giovanni d'Agri. E lui, come Tedaldo Visconti, Gregorio X, arrivò a San Giovanni d'Agri e ricevette i fratelli Polo con il giovane Marco. e dette a loro una lettera da portare all'imperatore dei Mongoli. Voleva sviluppare un'alleanza tra l'Occidente e l'Oriente. Questo ha un valore anche contemporaneo, perché potremo noi Arezzo sviluppare un rapporto con la Cina sul piano culturale, anche perché all'Università di Siena ci sono dei corsi proprio di lingua cinese e contemporaneamente direi anche di sviluppare un gemellaggio culturale anche con Venezia nel nome di Marco Polo e nel nome del nostro Papa Gregorio X, che tra l'altro è il patrono insieme a San Donato della nostra città.
0: Un convegno sulla sindrome da burnout dovuta dalla malattia di Alzheimer. Mercoledì 23 settembre alle 18 la Sala Rosa del Comune di Arezzo ospiterà un nuovo appuntamento del progetto Alzheimer vietato abbandonare le famiglie, dedicato specificamente all'impatto emotivo e psicologico dell'assistenza alle persone con questa diffusa patologia neurodegenerativa, con particolare attenzione alle difficoltà affrontate quotidianamente da familiari caregiver. L'iniziativa è organizzata in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer da Antonio Rauti, presidente della Casa di Riposo Fossombroni. Farà affidamento sulle parole dell'avvocato Alessia Ariano, che ha seguito una vicenda giudiziaria di portata storica, dove è stato riconosciuto lo stress traumatico da assistenza come condizione psicopatologica rilevante ai fini di una sentenza di assoluzione. Nient'altro per questa edizione, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata, buon fine settimana.
7: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
8: Buongiorno e buon ascolto. Oggi è venerdì 28 di agosto e come già preannunciato ci dedicheremo ad esporre quelle che sono le giornate calcistiche in Serie B e in Serie C. Poi parleremo anche di Coppa Italia, sia di Serie D che in eccellenza. Ma partiamo con la giornata numero 2 del campionato cadetto che si apre oggi venerdì 28 agosto alle 20.30 con l'incontro in programma Cremonese-Modena. Domani, sabato 29 agosto, alle 19, Sampdoria-Juve-Stabia, Virtus-Entella-Cesena. Alle 21, Ascoli-Carrarese, Avellino-Lerossi-Vicenza ed infine Padova-Hellas-Verona. Domenica 30 agosto alle 19, Arezzo-Palermo, Mantova-Empoli, alle 21 Benevento-Sud Tirol, Pisa-Catanzaro che chiudono il quadro completo della seconda giornata.
9: C'è un'area diversa in città, quella delle occasioni importanti, delle serate che si aspettano per giorni e che quando finalmente arrivano sembrano avere qualcosa in più. Domenica sera Arezzo tornerà a vivere una notte di Serie B e lo farà con un avversario dal fascino particolare, il Palermo. Il calcio questa volta sarà anche una questione di atmosfera. Lo stadio Città di Arezzo si prepara a riempirsi, le sciarpe torneranno a colorare gli spalti e la città si avvicinerà alla partita con quella curiosità che accompagna gli appuntamenti, capaci di richiamare attenzione ben oltre 90 minuti. Da una parte l'Arezzo, protagonista del ritorno nel grande palcoscenico della Serie B e desideroso di regalare al proprio pubblico una serata da ricordare. Dall'altra il Palermo, una delle piazze più riconoscibili del calcio italiano, con il suo patrimonio di storia, passione e tradizione. Sarà una sfida di campo naturalmente, ma anche una piccola passerella per la città, perché tornare in Serie B significa ritrovare un calcio fatto di nomi importanti, trasferte affascinanti, stadi pieni e appuntamenti capaci di trasformarsi in eventi. E così, già dalle ore che precederanno il fischio d'inizio, Arezzo cambierà ritmo. Il calcio entrerà nella conversazione cittadina, nei locali, nelle strade, tra i tifosi. Il conto alla rovescia è cominciato. Domenica sera, sotto le luci dello stadio, l'Arezzo avrà davanti il Palermo. Ma sugli spalti ci sarà soprattutto la voglia di vivere una notte che la città aspettava da tempo. Una notte da Serie B, una notte da vivere tutta ad un fiato.
8: In attesa che la commissione di vigilanza renda noto il suo responso riguardo l'aumento di capienza nella curva Minghelli e nella curva Nord, al comunale sono attesi 7.150 spettatori, frutto di 5.371 abbonamenti, 1.279 biglietti venduti in tribuna e 500 quelli riservati ai tifosi del Palermo, appunto nella curva Nord. Ma lo stadio Città di Arezzo in questi giorni si sta attrezzando per il debutto in Serie B. A bordo campo saranno in funzione i pannelli luminosi su cui scorreranno i messaggi pubblicitari. Sono modernissimi, a tecnologia LED, hanno sostituito i vecchi cartelloni statici in PVC o sistemi rotativi, consentendo animazioni e cambi di sponsor in tempo reale. Sono anche dotati di un alto tasso di aggiornamento refresh rate per evitare sfarfalli e fastidiose linee durante le trasmissioni televisive. Fra la curva ospiti e la maratona è stato posizionato Maxi Schermo, che mostrerà in sovraimpressione il nome delle squadre, il punteggio, il cronometro della gara. E questa è una delle novità più sfiziose dell'approdo in Serie B. Ad Arezzo uno strumento del genere non c'era mai stato. In tribuna, oltre alle telecamere che riprenderanno la gara, ce ne sono due piazzate in corrispondenza della linea di porta, serveranno per la goal line technology e stabiliranno in modo esatto se il pallone ha varcato o meno la riga fatidica. Ed infine un dettaglio molto importante per la coreografia dello stadio: davanti alla maratona è stata montata l'impalcatura su cui verrà installato maxi pannello. Servirà a schermare il cantiere non appena entreranno in funzione le ruspe e cominceranno le demolizioni previste dal progetto per il nuovo stadio, in modo da non compromettere il colpo d'occhio per gli spettatori in tribuna e per quelli davanti alla TV. Il pannello sarà lungo 108 metri e alto 8. Per la sua realizzazione la società sportiva Arezzo ha investito circa 200.000 euro. Le anticipazioni tecniche che sicuramente sono rimandate a domani in quella che sarà appunto la conferenza stampa pre-gara Arezzo-Palermo. E adesso parliamo di Serie C, Girone B, con la seconda giornata. Stasera alle 21 la Pianese debutta di fronte al proprio pubblico ospitando il Vado e c'è molto attesa dopo la sconfitta di Campobasso, ne parleremo dopo l'esposizione. Alle 18 invece di domani, sabato 29 agosto, le gare sono queste: Ostia Mare, Grosseto, Ravenna, Latina, Torres San Benedettese, alle 21 Forlì Pescara, Pineto Livorno e Spezia Campobasso. Domenica 30 agosto alle 18 Atalanta Under 23 Guidonia Montecelio, alle 21 Gubbio Reggiana e Vispesaro Perugia. Un inizio di stagione non facile per la Pianese: l'eliminazione dalla Coppa Italia, quella competizione che la portò ai vertici nazionali, e poi un campionato che è iniziato nel peggiore dei modi, anche se la sconfitta subita a Campobasso, detta tra noi, poteva starci. Ma mister Andrea Zanchetta e i suoi ragazzi sono consapevoli che questa sera a Piancastagnaio, dove arriva il Vado, potrebbero cambiare il loro percorso.
10: Conferenza stampa prepartita di Pianese Vado, mister Andrea Zanchetta, come sta la squadra?
11: La squadra sta bene, chiaramente arriviamo da una partita dove abbiamo sicuramente commesso degli errori e questo purtroppo ci sta, e quindi siamo tutti consapevoli che vogliamo insomma ribaltare un po' questa situazione, e per la prima in casa siamo carichi e vogliamo far vedere insomma qualcosa di diverso rispetto a quello che purtroppo è stato a Campobasso.
10: Ecco mister, nel secondo tempo a Campobasso la squadra poi era venuta fuori cercando di creare delle situazioni importanti. Ti chiedo, in questa settimana su quali concetti soprattutto hai insistito con la squadra?
11: Abbiamo chiaramente analizzato con i ragazzi quello che è successo, quindi ho un gruppo di ragazzi molto intelligente, devo dire la verità, e molto, anche oltre ad essere molto disponibili, anche molto attaccati a questa realtà, quindi siamo tutti dispiaciuti per quello che è successo, però insomma sono cose che capitano, quindi non dobbiamo secondo me esagerare nei giudizi e farci prendere troppo da un certo tipo tra virgolette di nervosismo. Io sono strafiducioso in questo gruppo perché sono ragazzi secondo me forti e sono anche ragazzi, come ho detto prima, molto intelligenti, quindi penso che faremo una grande partita.
10: Mister, il Vado viene da un campionato vinto, da un esordio in cui hanno superato una squadra forte come l'Atalanta Under 23. Lei che idea si è fatto di questa squadra?
11: Ma una squadra che gioca con entusiasmo, quello che vogliamo vedere anche noi dalla nostra squadra, quindi insomma sono tutte squadre, come ho detto, in questo campionato che si equivalgono nei valori, forse a parte 4-5 squadre che hanno dei valori diversi, tutto il resto è più che livello tecnico, io lo vedo più come livello mentale agonistico, quindi noi sappiamo bene dove indirizzare il nostro focus e al di là dell'avversario, per cui nutriamo sempre rispetto per tutti, però insomma penso che in questo momento ci dobbiamo concentrare molto su di noi ed essere molto fiduciosi rispetto ai nostri ragazzi.
10: Mister, anche la prima in casa della stagione davanti al pubblico al pubblico amico. Non so se hai un monito per tutta la piazza, tutta la tifoseria in vista di questo incontro.
11: No, un monito particolare no. Io mi sono sempre, già da quando sono arrivato, mi sono reso conto dell'attaccamento che c'è di tutta la piazza in generale per la squadra, quindi non c'è bisogno. Sappiamo che loro faranno il massimo per supportarci e starci accanto, e noi di contro dobbiamo far vedere qualcosina di diverso rispetto a magari a Campobasso, perché ci teniamo per noi e ci teniamo anche per loro, che, come dico sempre, questa deve essere una realtà molto coesa, molto unita, perché l'obiettivo da raggiungere non è semplice, ma unendo le forze si può fare bene.
8: Come sapete, il campionato di Serie D inizierà il 6 settembre, dopo i preliminari di Coppa domani e domenica il primo turno vero di Coppa Italia per la Serie D. Sabato alle 16 Nuova Ternana Sporting Club Trestina, alle 21 Aquila Montevarchi Terranova Traiana.
12: Le vittorie contro Ancona e Grassina e il pareggio contro il Figline nei match pre-campionato non devono alzare troppo le aspettative in una piazza che avrà come obiettivo in Serie D la salvezza. Il Montevarchi esordirà in Coppa Italia il 29 agosto alle 21 in casa contro il Terranuova Traiana. Sarà quello il primo vero banco di prova. Il presidente Livi intanto predica il testa bassa e pedalare.
13: Questi amichevoli hanno detto che c'è ancora tanto da lavorare, che bisogna ritrovare per bene uno spirito giusto, che bisogna oliare i nostri meccanismi, insomma c'è da lavorare, il mister sa bene dove mettere le mani, i ragazzi sono a disposizione, disponibili al sacrificio, quindi ci sono tutti i presupposti perché possiamo ritrovare ciò che ci appartiene, la nostra identità, la nostra voglia di giocare, di lottare, perché ce ne sarà bisogno in un girone importantissimo.
12: Il girone è di quelli di ferro, con le quattro corazzate Siena, Prato, Lucchese e Ternana.
13: Montevarchi deve pensare innanzitutto a mantenere i conti in condizioni buone, accettabili perlomeno, da poter garantire una continuità. È chiaro che tecnicamente tutto questo porta degli svantaggi riguardo a certe piazze, che poi appartengono obiettivamente ad altre categorie, sono squadre che hanno sempre fatto la Serie C, la Serie B, qualcuna di loro la Serie A, quindi diciamocelo francamente, dobbiamo lottare con delle corazzate, ma i nostri punti di riferimento sarà dare un occhio sempre a quelle dietro, perché è importante rimanere in una posizione stabile che ci garantisca la nostra tranquillità, e vedere crescere i nostri giovani in tranquillità è la cosa più importante che esista.
12: La rosa è al completo, ma il presidente non esclude il ritorno sul mercato.
13: Siamo in contatto costantemente con procuratori, con altre società, vediamo quello che può succedere, quello che può avere, quello che ci può servire, perché è inutile poi andare sul mercato e prendere quando poi non ci serve a niente, e soprattutto deve essere chi potesse o dovesse arrivare deve rientrare nei nostri canoni, nel nostro budget, assolutamente, mai uscire sarebbe un delitto.
8: Domenica 30 agosto, ore 16, Pistoiese e Scandicci, Lucchese Ghiviborgo, Prato San Donato Tavarnelle e Siena Rondinella Marzocco. Queste le gare in programma per i sedicesimi di andata della Coppa Italia dell'Eccellenza. Due gli anticipi di domani, sabato 29 agosto, Pietrasanta Real Forte Querceta alle 18, alle 20:45 Sestese Calcio Real Cerretese. E altre gare, salvo accordi fra le società e vidimato naturalmente dal Comitato Regionale Toscano, tutte alle ore 15 domenica 30 agosto. Baldaccio Bruni, San Giovannese, Balberino Tavarnelle, Antella, Camaiore Calcio, Viareggio Calcio, Castelnuovo Garfagnana, San Giuliano, Castiglionese 1919, Figline, Colligiana, Lastrigiana, Lampo Meridien, Fucecchio, Larcianese, Zanetti Prato, Mobiliari Ponzacco, Fratres, Montespertoli, Signa, Sansovino, Audax Rufina, Tutto Cuoio, Poggibonsi, Valentino Mazzola, Sport Club Asta, Sporting Cecina, Belvedere Calcio. Domenica 6 di settembre, sedicesimi di ritorno. Nella giornata odierna il Comitato Regionale Toscano ha diramato il calendario per il campionato di promozione Girone A e Girone B, che inizierà il 13 di settembre. Per il Girone B gli incontri sono i seguenti: Antella Figline, Castiglionese Poggibonsi, Collegiana Sansovino, Montespertoli Audax Rufina, San Giovannese Barberino Tavarnelle, Sestese Lastrigiana, Signa Baldaccio Bruni e Valentino Mazzola Asta. In contemporanea sono usciti anche i calendari per i tre gironi del campionato di promozione A, B e C, proprio quest'ultimo di cui ci occuperemo il 13 di settembre. Prevede Acquaviva Resco Regello, Alleanza Giovanile di Comano Africo, Audace Galluzzo Alberoro, Casentino Academy Sina Lunghese, Centro Storico Le Boschi Foiano, Cortona Camocia Settignanese, Cubino Pontassieve, Montagnano Ideal Club Incisa. Primo turno di Coppa Italia anche nel campionato di promozione, si giocherà appunto il 38, quindi agosto, il 6 settembre e il 16 settembre. Questi gli incontri in programma: San Marco Avenza Massese, riposa la Carrarese, Forte dei Marmi Montiglioso, riposa Atletico Lucca, Monsommano Aglianese, riposa Ponte Bugianese, Lanciotto Campi Iolo, riposa il Calenzano, Pro Livorno Sorgenti Cenaia, riposa il San Miniato Basso, Geotermica Casolese, riposa la Saline. Castiglio.
14: In blu 2000 news.
15: In Nepal ferito, sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione, si contano oltre 480 morti, il rischio di nuove frane rallenta la macchina dei soccorsi, tra gli oltre 2300 dispersi anche tre italiani. Processione storica domani a Castel Gandolfo, Papa Leone celebra una messa e poi naviga sul lago Albano insieme alla statua della Madonna per la tradizionale processione, non accadeva da 4 secoli. Priorità sud, restituire centralità al mezzogiorno è una delle priorità del governo, così in un messaggio alla piazza di Affari Italiani la premier Meloni, che poi attacca Bonaccini, sinistra e rispettosa di chi vota a destra. Norvegia in lutto, morto all'alba Oslo re Harald V, aveva 89 anni, era il monarca più anziano d'Europa, era ricoverato per una malattia del sangue, il 53enne principe Haakon sarà il nuovo sovrano. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano oltre 530 morti. Il rischio di nuove alluvioni rallenta la macchina dei soccorsi. Tra gli oltre 2300 dispersi anche tre italiani. Erika Calvani.
16: Sale ancora il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che mercoledì ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Tra le persone che mancano all'appello ci sono anche tre italiani, di cui non si hanno notizie dal momento della catastrofe. Marco Ratto, orefice ligure di Rapallo di 50 anni, appassionato di trekking e montagna, era partito da solo con un tour operator internazionale pochi giorni dopo Ferragosto. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Risulta irreperibile anche una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Altri due italiani invece erano stati tratti in salvo mercoledì e stanno bene. La Farnesina continua le verifiche con le autorità locali e i tour operator. Per il momento sono stati contattati circa 130 italiani segnalati nell'area. Resta il pericolo di un'altra inondazione. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dalla minaccia che un grande lago artificiale possa esondare. Erika Calvani, linea allo studio.
15: La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha deciso uno stanziamento di 500.000 euro dei fondi dell'8 per 1000 per aiutare le comunità di Colombia, Perù, Indonesia e Nepal colpite da terremoti e alluvioni. Le risorse saranno distribuite attraverso Caritas Italiana e la rete delle Caritas locali. La guerra in Ucraina: Trump assicura che Putin non attaccherà i paesi NATO, ma continuano gli attacchi da entrambe le parti. In un bombardamento russo a Kherson un uomo è morto, mentre un attacco di droni di Kiev ha causato una vittima e 27 feriti in una raffineria nord-est di Mosca. Fausto Nicastro.
17: Ho avuto dei buoni colloqui con loro e Putin non attaccherà un territorio della NATO. Il presidente americano Trump usa queste parole per allontanare i timori di un possibile attacco russo verso un paese dell'Alleanza Atlantica. La precisazione arriva dopo l'intensificarsi delle voci riguardo a una possibile escalation con l'allargamento del conflitto dall'Ucraina a obiettivi militari in territori europei. Era stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova a minacciare rappresaglie verso il Regno Unito, poi minimizzate dal portavoce del Cremlino Peskov. Intanto sul campo continuano gli attacchi reciproci. A Kherson, nel sud dell'Ucraina, un uomo è morto a seguito dei bombardamenti russi sulla città che mirano a sabotare la rete elettrica in vista dell'inverno. La risposta di Kiev è stato un raid di droni su una grande raffineria nella regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. L'attacco ha provocato un morto e 27 feriti. Fausto Nicastro, linea allo studio.
15: Giornata storica domani a Castel Gandolfo, dove Papa Leone celebrerà una messa e poi navigherà sul lago Albano insieme alla statua della Madonna per la tradizionale processione sulle acque. Non accadeva da 4 secoli. Ce lo racconta in diretta Paolo Fucili. Buongiorno.
18: Buongiorno. Fermento qui a Castel Gandolfo, dove mi trovo, in paese, anche sul lago di Castel Gandolfo. dove domani arriverà Papa Leone alle 18 da Roma. Qui c'è il santuario della Madonna del Lago, festeggiata proprio tutti gli anni l'ultimo sabato di agosto, con partecipazione in via straordinaria domani del Papa, che alle 18 celebrerà una messa nel santuario. Poi ci sarà la processione che Papa Leone effettuerà in barca, una barca dove sarà presente anche un'effigie della Madonna venerata appunto durante questa festa. Si tratta del battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani, e ci saranno maxi schermi a riga per la popolazione per seguire la preghiera al termine benedizione. Leone ama tanto questo paese, vuole partecipare anche di persona a questo evento. State in questa località, ci sarà anche per fermarsi, visto che poi l'anno di domenica sarà visitato da Castel Gandolfo. È tutto.
15: Grazie a Paolo Fucili. La politica in un'illuminata lezione. Stefano Bonaccini, presidente del PD, ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. Lo scrive su Facebook la premier Meloni, commentando le parole dell'esponente democratico. Una certa sinistra, nonostante le molte sconfitte, non ha rispetto per chi vota a destra, scrive ancora. Replica Bonaccini: mi riferivo ad un problema della sinistra estrapolata, una mia frase. Restituire centralità al sud è una delle priorità del governo da sempre. Così la premier ieri, in un messaggio alla piazza, rassegna organizzata da Affari Italiani a Ceglie Messapica in Puglia. Ascoltiamo la Presidente del Consiglio.
19: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità, una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni, e che intendiamo estendere ora tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione, perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione, e vogliamo amplificarne i benefici. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
15: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,81%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Saranno 25 milioni gli spostamenti da oggi fino a domenica per il controesodo di fine agosto. Chi si mette in viaggio troverà nuovi rincari. Paola Gatti.
20: Traffico da bollino rosso nel pomeriggio di oggi per la mattinata di sabato e ancora nel pomeriggio di domenica per rientro dalle vacanze. In poche ore quattro giovani hanno perso la vita in due diversi incidenti. Si tratta di due 17enni morti sul colpo nel Perugino dopo essere stati sbalzati fuori dall'auto uscita di strada, e di altre due persone vittime di uno schianto avvenuto alle 6 di stamattina sull'autostrada del Frejus in direzione Bardonecchia. Secondo ANAS, su strade e autostrade si conteranno almeno 25 milioni di spostamenti. Per chi si è messo in viaggio con il rincaro del carburante, la spesa ai prezzi attuali ammonterà a 429,1 milioni di euro, afferma il Codacons. È invece andato bene il settore agrituristico. Nelle campagne c'è stato un record di presenze ad agosto. Paola Gatti, linea allo studio.
15: Ancora vittime sul lavoro a Trebano, in provincia di Padova. Un 59enne morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo agricolo. Ieri a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, un giardiniere italiano di 46 anni è deceduto per un malore forse causato dal caldo. Agguato mortale in Calabria, Lauropoli. Un uomo è morto, un altro è rimasto gravemente ferito all'alba nel paese del Cosentino. A cadere sotto i colpi d'arma da fuoco Giuseppe Scorza, il cui padre fu freddato insieme alla moglie nel 2022. Elena Seno.
21: Le 6 di questa mattina, la piazza di Lauropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino, colpi di arma da fuoco, una pistola, forse una mitraglietta, rompono il silenzio. Colpiscono Giuseppe Scorza e Renato Elia, in quel momento all'interno di un magazzino adibito d'ufficio nei pressi di un bar nella frazione Calabra. Uno o più aggressori, si sta ancora indagando, uccidono Scorza e feriscono gravemente Elia, che riesce comunque a fuggire. I due, già noti alle forze dell'ordine, lavoravano in una società detta alla manutenzione del verde. Con loro al momento dell'agguato altri operai della ditta che si sono messi in salvo. Acquisite dai carabinieri le immagini delle telecamere presenti nella zona. Sul movente non viene esclusa alcuna ipotesi. Le indagini puntano anche ad accertare

0: Dopo oltre 5 secoli è stato il primo monarca nato in Norvegia e durante la Seconda Guerra Mondiale è dovuto sfuggire negli Stati Uniti con la madre per sottrarsi ai nazisti. Ha atteso 9 anni per sposare la sua Sonia, una donna comune e non una nobile. Appassionato sportivo, ha gareggiato come velista professionista ai Giochi Olimpici. Harald ha affrontato il matrimonio con uno sciamano della figlia Marta Louise, che prima di Harry e Meghan ha abbandonato i doveri reali. Ultimamente il palazzo è stato scosso dai guai giudiziari del nipote acquisito Marius, accusato di violenze. Ora la Norvegia guarda al futuro e dà il benvenuto al suo erede, Re Haakon VIII. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede e regia, Piera Chile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal e Tibet. La polizia nepalese ha aggiornato a 547 morti, 977 le persone disperse, tra loro anche tre italiani. Per l'emergenza in Nepal e in Colombia, Perù e Indonesia, la conferenza episcopale italiana stanzia 500.000 euro dai fondi dell'8 per 1000. La sofferenza di chi vive lontano non può esserci estranea, ha dichiarato il presidente della CEI, il cardinal Zuppi. La guerra in Ucraina, nuovi raid russi su Kherson, droni anche da Kiev. E intanto Trump interviene sui timori di un'azione di Putin contro paesi NATO.
2: Ho avuto dei buoni colloqui con loro e Putin non attaccherà un territorio della NATO. Il presidente americano Trump usa queste parole per allontanare i timori di un possibile attacco russo verso un paese dell'Alleanza Atlantica. La precisazione arriva dopo l'intensificarsi delle voci riguardo a una possibile escalation con l'allargamento del conflitto dall'Ucraina a obiettivi militari in territori europei. Era stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharov a minacciare rappresaglie verso il Regno Unito, poi minimizzate dal portavoce del Cremlino Peskov. Intanto sul campo continuano gli attacchi reciproci. A Kherson, nel sud dell'Ucraina, un uomo è morto a seguito dei bombardamenti russi sulla città che mirano a sabotare la rete elettrica in vista dell'inverno. La risposta di Kiev è stato un raid di droni su una grande raffineria nella regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. L'attacco ha provocato un morto e 27 feriti. Fausto Nicastro, Nina allo studio.
1: Tragedia a Palermo, una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina. Da quanto si apprende, la piccola era con i genitori e altre persone per una serata in una villa dove c'era una piscina sopraelevata. La bambina vi è entrata, sembra senza che nessuno se ne accorgesse nell'immediato, ma solo dopo, quando era già morta. Indagano i carabinieri. Istat ad agosto si stima un aumento del clima di fiducia, l'indice che misura quello dei consumatori cresce da 94,2 a 94,5, l'indicatore del clima di fiducia delle imprese sale da 95,7 a 96,9. Nuovo monito di Papa Leone XIV sui rischi di uno sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. È importante sviluppare un'etica che accompagni l'uso di questi strumenti. Purtroppo si concentrano nelle mani di grandi attori economici e tecnologici, mentre lo Stato fatica a esercitare un controllo effettivo. Lo ha affermato nell'udienza con i membri dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative. In Norvegia è lutto per la morte di Re Harald V. Il sovrano si è spento questa mattina all'età di 89 anni. Numerosi messaggi di cordoglio. Si apre ora la successione al trono del figlio Haakon, che ha già presieduto un primo consiglio dei ministri straordinario per informare ufficialmente il governo norvegese della morte del padre. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Buon pomeriggio, oggi è venerdì, mi conferma il nostro Davide, io non capisco più che giorno è, sinceramente oggi è venerdì. Confermatissimo, 28 agosto 2026, Davide è ovviamente già nominato in regia. Tutti voi come state? Ecco, mi raccomando, fateci sapere se state per andare in vacanza o state per tornare, come la stragrande maggioranza delle persone in questo momento. Stanno scegliendo tutti le partenze intelligenti al venerdì, segno che poi sabato e domenica non ci sarà nessuno sulle strade, autostrade, immaginiamo. Quindi vogliamo sapere anche la vostra, diretta @radioinblu.it. Naturalmente il nostro contenitore di due ore del pomeriggio, ricco anche di musica attuale del passato, come la prima canzone che andremo ad ascoltare. Tra poco si aprirà la nostra pagina dei concerti, non solo di questa giornata, ma andremo a buttare un occhio anche a quello che accadrà nel weekend. E poi tante notizie musicali in arrivo.

quest'ora ci starebbe bene un succo di frutta. Juice, la canzone di Lizzo recuperata dal 2019. Era una bella estate, una bella estate anche questa 2026 che stiamo vivendo anche a colpi di live che vi raccontiamo tutti i giorni nel pomeriggio di In Blue 2000. E oggi di scena Elisa sarà a Verona al Teatro Romano, anche Giusy Ferreri a Santa Margherita in provincia di Agrigento in piazza Matteotti. Poi il concerto di Salmo a Monte Silvano in provincia di Pescara vi aspetta a Lungomare Aldo Moro. Abbiamo anche il ritorno live in questa giornata di Noemi a Riccione, Rimini in Piazzale Roma. 21 l'orario, Music in Village a Pordenone, ci saranno i Marlene Kunz al Parco 4 novembre. Appuntamento in questo 28 agosto anche con Coez all'interno di Mantova Summer Festival, a Mantova per l'appunto, all'Esedra di Palazzo Te. E poi Edoardo Bennato sarà presente a Vinovo in provincia di Torino all'Ippodromo e Patti Pravo la Divina a Verona al Teatro Romano. I Modena City Ramblers vi attendono all'Oktoberfest a Pinarella di Cervia in provincia di Ravenna questa sera a partire dalle ore 21. E questa sera a Messina, all'Arena del Capo, ci sarà Marco Masini. Andiamo a vedere sabato cosa accadrà. Nella giornata di domani vi attendono anche i Pooh a Capaccio Pestum in provincia di Salerno al Planet Arena, mentre Francesco Renga sarà a Sansepolcro in provincia di Arezzo in piazza Torre di Berta. Ancora Fiorella Mannoia protagonista, un concerto dietro l'altro praticamente in questa settimana per lei a Cattolica Rimini Arena della Regina. E poi continua il Giova Summer Party, parliamo di giovanotti per l'appunto, a Palermo all'Ippodromo La Favorita domani sera. Andiamo nella serata di domenica e un concerto che vi segnaliamo è quello di Luca Carboni al Trento Live Fest a Trento al Trentino Music Arena. Questo è quanto, ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni e beh sì, ci sarà giovanotti anche il 30, certo, anche domenica sempre a Palermo all'Ippodromo La Favorita. Insomma, ce ne sono tante di date di artisti in questo periodo a chiudere un cerchio e un'estate 2026 che si fa sempre più interessante a livello di live e di protagonisti. 14:14 di questo pomeriggio di venerdì arriva anche la nuova degli Instancabili, Rolling Stones.

Gabri Ponte, Giovanotti, DNA. Questa è una canzone sicuramente che può piacere alla generazione Z. Perché parliamo di generazione Z? Perché la generazione Z sperimenta sempre molte cose diverse rispetto agli adulti e anche stili di vita che vengono un po' importati dall'estero. Forse questo non è un plus, ovviamente, forse potrebbe essere un elemento a sfavore, però ci sono anche delle tendenze che i giovani assorbono rispetto agli altri, ed è un fenomeno questo del China Maxing che riguarda soprattutto i più giovani, appunto quelli della generazione Z, che va oltre la semplice curiosità per la cultura cinese in questo periodo e riflette anche una grande attenzione per alcuni aspetti della vita in Cina. Quindi bere acqua calda, mangiare cinese, poi bere tè al goji, praticare tai chi e indossare abiti ispirati alla tradizione cinese. Tutto questo lo fa la generazione Z, soprattutto testimonianza di ciò sono i video sui social. Impazziscono per questo fenomeno del China Maxing, la tendenza che si sta diffondendo tra gli occidentali, che celebra lo stile di vita cinese, e fin qui non c'è nulla di male, ovviamente è molto bello anche scoprire le altre culture, però l'attrazione è veramente a livelli anche morbosi in alcuni casi. Ci sono dei video di ragazzi che proprio vivono secondo lo stile cinese in tutto e per tutto. Tra gli esempi citati dai ragazzi c'è anche una confezione di caramelle che si chiamano White Rabbit, che è diventata virale con oltre 6 milioni di visualizzazioni e 260.000 like, caramelle che arrivano ovviamente dalla Cina. Secondo il quotidiano di Hong Kong, dietro questa tendenza potrebbe esserci anche qualcosa di più profondo, cioè il fascino ovviamente esercitato su una parte regioni occidentali da ordine urbano, infrastrutture, servizi che sono prerogative proprio dei cinesi, in contrasto con quella percezione di crescente stanchezza, magari divisione, insoddisfazione che serpeggia ormai nelle società occidentali. Quindi il fenomeno non equivale a un'adesione politica ovviamente alla Cina, ma mostra come i social stiano contribuendo a modificare la percezione del paese, quindi tra una generazione praticamente cresciuta in un contesto di forti tensioni tra Cina e Occidente. La Cina diventa immaginario quotidiano, per non parlare poi di fenomeni anche effimeri legati alla Cina. Abbiamo spesso citato il labubu, questi buffi mostriciattoli dai dentini affilati e le orecchie appuntite, che sono nati proprio nel 2015 per mano dell'artista di Hong Kong che si chiama Kazin Lang, e sono diventati anch'essi un fenomeno globale. Basti pensare che nel nostro paese, così come in altri paesi, molti sono disposti anche oggi a fare code interminabili pur di conquistarne almeno uno. Vabbè, qui si va da un estremo all'altro, l'opposto a livello commerciale, ma parlando della cultura e della tradizione cinese, sicuramente i giovani magari la rispettano e la ripropongono nel quotidiano occidentale in maniera appunto fedele a quella che è la cultura cinese in tutto e per tutto, la bubu a parte. Lei è Nelly Furtado.

l'ennesimo singolo uscito dall'ultimo album di Harry Styles, grande live e anche in tutto il mondo grande successo per questo disco, e anche il singolo nuovo dal titolo Dance No More per la sua svolta dance che ci fa decisamente ballare. Allora, vi abbiamo promesso tante curiosità, tante chicche musicali, ma in questo caso musica che si abbina anche al cinema, perché parallelamente alla sua carriera d'artista, forse lo saprete, con i Tiro Mancino, Federico Zampaglione porta avanti anche la sua attività, la passione di regista, che negli anni gli ha anche regalato diverse soddisfazioni. Lui soprattutto gira film horror. Ecco, il suo ultimo film, The Nameless Ballad, che sarà presentato addirittura in un prestigioso appuntamento, è motivo d'onore, perché sarà al Saturday Night Gala del Fright Fest di Londra, un festival internazionale dedicato appunto a questo genere cinematografico, che poi può piacere o non piacere, ma è comunque, diciamo, il genere in cui Zampaglione è forte anche a livello di regista. Quindi l'evento è già sold out, quasi 1000 posti sono infatti già esauriti per questa proiezione, che si terrà in uno dei cinema, pensate, più iconici della capitale britannica. Si tratta dell'Odeon di Leicester Square, e quindi una bellissima zona, tra l'altro, in cui Zampaglione ha raccontato sui social tutta la sua emozione per questo traguardo, ricordando quando a 5 anni il padre lo ha portato per la prima volta nel tunnel degli orrori del Luna Park dell'Eur, e da lì è nata la sua passione a Roma appunto per il genere horror. Quello è stato il suo primo incontro con la paura, con il mondo del mistero, una passione che oggi lo ha portato effettivamente fino a uno dei festival più importanti dedicati a questo genere. Quindi ha ringraziato anche tutti i suoi fan. Quel bambino, ha aggiunto, non avrebbe mai potuto immaginare che un giorno sarebbe arrivato fino a qui, ha scritto, dedicando questo risultato a tutti quelli che hanno lavorato al film e anche ai fan dell'horror. È anche un po' uno sprone, una sorta di sprone anche per tutti quelli che cercano di sfondare nel mondo del cinema nei diversi settori, soprattutto come regista. Ritorno alla musica, lo facciamo con non i Tiro Mancino, ma con Cesare Cremonini. Lui

Il mito, anche il musical Blues Brothers con Soul Man 1978. Abbiamo parlato giustamente di cinema legandoci al nuovo lavoro di Zampaglione, in questo caso una colonna sonora entrata nel mito cinematografico e non solo. Allora, entrata nel mito, questa è stata la settimana degli addii per molti personaggi, tra cui anche Dolly Parton, che è venuta a mancare il 25 agosto scorso all'età di 80 anni e lascia questo vuoto profondo nella musica internazionale. Davide è disperato per questa cosa. La sua scomparsa porta il peso di questa eredità importante per superare i confini, oltre i confini del country americano. In Italia diversi artisti hanno scelto di ricordarla attraverso le sue canzoni più famose, da Emma Clara a Madame, Laura Pausini, Chiara Aiezzi, Paolo Aiezzi e Levante, che hanno condiviso sui social i momenti legati alla musica di Dolly, riportando al centro soprattutto un titolo che è diventato il simbolo della sua carriera, ovvero I Will Always Love You, poi portato a successo anche da Whitney Houston. Per molti di loro il tributo passa proprio dai social, attraverso storie e video che riprendono le canzoni della Parton, magari c'è ancora qualche video appunto che non siano le stories, che poi spariscono dopo 24 ore. Il caso più celebre è quello di Madame, che non si è limitata a condividere i video di Dolly Parton, ma ha realizzato vere e proprie cover dei suoi brani. La sua rilettura ha dato alla canzone, alle canzoni, questa nuova veste filtrata attraverso il linguaggio e la sua sensibilità da artista. E poi Laura Pausini ha scelto di recuperare un momento della propria carriera, una sua esibizione in Texas, durante la quale aveva interpretato I Will Always Love You, una scelta particolarmente importante perché il brano, scritto da Dolly Parton nel 73, è diventato uno dei più famosi della storia della musica internazionale. E poi tantissimi altri, come Paolo Aiezzi, lei ha condiviso diversi video su Instagram raccontando l'impatto che Dolly Parton ha avuto sulla sua formazione, sulla sua carriera. Tra le tante canzoni c'è anche Hard Candy Christmas, che ha definito la sua canzone di Natale preferita, insomma un sentito ricordo da parte delle artiste di casa nostra, che hanno senza dubbio una notevole sensibilità quando si tratta di ricordare colleghi o colleghe che hanno lasciato un segno nella musica internazionale. Ritorniamo in Italia con questa bella giornata.

Bella bella, era l'estate del 2014, quasi quasi mi è venuta l'ispirazione di poterne parlare nelle classifiche dell'estate di quell'anno lì, quando insomma faceva, diciamo così, grande successo anche questa Liar Liar nei gusti internazionali, 14:48 di Chris Cab ovviamente. Parliamo anche dei nostri amici che ci seguono, come Betty che ci scrive da Ancona, che saluta al momento la sua collega che sta per addormentarsi sulla scrivania. Beh, insomma, un mood comune di persone che magari dopo pranzo, ecco, viene un po' l'attimo di abbiocchino, diciamo così, anche sul luogo di lavoro, basta non farsene accorgere e dormire e chiudere un occhio serenamente, giusto Davide? Ogni tanto si può fare. Poi salutiamo Serena, poi salutiamo anche Giulio che ci scrive da Torino, ci augura una buona giornata, un buon pomeriggio, grazie, siete benvenuti con tutti i vostri messaggi, diretta at radioinblu.it, e poi vi invitiamo a scaricare ovviamente, come ogni giorno ricordiamo, la nostra app Play 2000, ci portate in ogni luogo, e anche Davide, che tra poco andrà in vacanza, diciamo così, porterà in ogni luogo la sua app preferita, che è Play 2000, dove giustamente ascolterà la sua radio preferita, e tutti i nostri contenuti li recuperate anche in podcast sul sito play2000.it. Ritorniamo agli anni 90, lo facciamo con i Nirvana.

Uno dei successi di quest'estate si intitola Antidroga. Emma e Fabri Fibra, quest'ultimo protagonista anche del nuovo singolo insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Prima delle news c'è questa canzone dei Queen, Headlong.

0: Buon pomeriggio da Elena Seno. Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti delle inondazioni Nepal e Tibet. 547 le vittime secondo la polizia nepalese, quasi 1000 i dispersi.
1: Sale ancora il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che mercoledì ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Tra le persone che mancano all'appello ci sono anche 3 italiani, di cui non si hanno notizie dal momento della catastrofe. Marco Ratto, orefice ligure di Rapallo di 50 anni, appassionato di trekking in montagna, era partito da solo con un tour operator internazionale pochi giorni dopo Ferragosto. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Risulta irreperibile anche una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Altri 2 italiani invece erano stati tratti in salvo mercoledì e stanno bene. La Farnesina continua le verifiche con le autorità locali e i tour operator. Per il momento sono stati contattati circa 130 italiani segnalati nell'area. Resta il pericolo di un'altra inondazione. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dalla minaccia che un grande lago artificiale possa esondare. Erika Calvani, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina. Trump assicura che Putin non colpirà i paesi della NATO. Continuano intanto gli attacchi da entrambe le parti. In un bombardamento russo a Kherson un uomo è morto, mentre un raid con droni di Kiev ha causato una vittima e 27 feriti in una raffineria a nord-est di Mosca. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, avrà i funerali con tutti gli onori militari di Stato cui ha diritto. Ad annunciare un omaggio che fa discutere il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina nella regione dell'Andalusia in Spagna con l'accusa di femminicidio. L'uomo è ritenuto il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato nei pressi di una spiaggia. E in Italia invece una donna e un cane sono stati trovati morti nella tarda mattinata di oggi all'interno di un furgoncino con targa austriaca a Pietratagliata di Pontebba, in provincia di Udine. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo a bordo strada. Sul posto è giunto il personale sanitario che ha soltanto potuto constatare il decesso della donna. Indagano i carabinieri. Mentre il maltempo ha colpito oggi la Lombardia con violente grandinate nel Bresciano, in leggero miglioramento le temperature nel resto dell'Italia dopo il picco di oggi che vede 9 città da bollino rosso. Domani infatti, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, le città in allarme rosso saranno 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica scenderanno a 4. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Anticipazioni delle classifiche dell'estate che ritornano anche in questo venerdì 28 agosto all'interno delle parole dell'estate. C'è Davide Dede in regia insieme anche per raccontarvi cosa è cambiato, ma non del tutto, perché poi scopriremo la classifica ovviamente sabato e domenica dalle 14 alle 15, sempre qui su Blu 2000. E oggi vi raccontiamo le anticipazioni sulla chart appena uscita di Air One, Airplay radiofonico nazionale, con i brani più ascoltati in radio. Allora, vediamo che tra le canzoni che oggi vi facciamo ascoltare è in discesa una delle canzoni che di punta di quest'estate 2021. Li abbiamo citati prima nel nuovo singolo insieme a Fabri Fibra, parliamo di Goya, ovvero i Pinguini Tattici Nucleari, che sono questo gruppo che ormai si è fatto conoscere da un bel po' di anni a questa parte. E oggi facciamo un po' di storia degli esordi dei Pinguini, con oltre 8 milioni di copie vendute certificate all'attivo, una delle band davvero italiane con il maggior successo di vendita nell'era digitale. I componenti si sono conosciuti tra i banchi di scuola, praticamente per anni hanno pubblicato canzoni autoprodotte fino a raggiungere il successo mediatico nel 2020 con la partecipazione al Festival di Sanremo nella sezione campioni, concorrendo con un brano che poi ha fatto letteralmente la loro fortuna. Parliamo di Ringo Starr, che si era classificato, forse lo ricorderete, al terzo posto. Da lì, dalla provincia di Bergamo ai palchi italiani più importanti, insomma, i Pinguini ormai sono una realtà consolidata. Questa è Sorry Scusa Lo Siento nella chart di Air One.

sorry, scusa, lo sento. Chissà in che posizione sarà, lo scopriremo nella giornata di domani dalle 14 alle 15 con le classifiche dell'estate. Oggi anticipazione dedicata alla chart di Erwan Airplay Radio Nazionale, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Noi andiamo verso le alte sfere della chart degli ultimi 7 giorni e andiamo quasi a toccare il paradiso, anzi Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola. E abbiamo parlato prima di Sanremo, trampolino di lancio per i Pinguini. A Sanremo lui c'è stato quest'anno, Tommaso con i Romantici. Aveva detto in passato che non sarebbe mai andato al festival, poi ha cambiato idea, ovviamente aveva escluso Sanremo, diciamo, dai suoi impegni. L'esperienza, ha detto lui, è stata stressante soprattutto per l'ansia davanti alle telecamere, ma il palco dell'Ariston, ha raccontato Tommaso in una recente intervista, gli ha lasciato anche una nuova sicurezza. È stato stressante, sì, ma adesso che ho capito la lezione tornerei volentieri, funziono sempre al secondo, al terzo tentativo, ed è la mia vita praticamente, quindi adesso mi sono abituato, vorrebbe ritornare al festival di Sanremo. Poi gli è stato chiesto come mai la porta chiusa totalmente agli ex membri della band, dei giornalisti con cui ha iniziato. Le canzoni della band fanno ancora parte dei suoi concerti perché le ha scritte lui, e Marco Rissa suona ancora con lui, ma una reunion, ha detto Tommaso, avrebbe poco senso, e quindi scordiamoci di poterlo rivedere e di poterlo sentir cantare anche nella formazione originale dei giornalisti. Intanto in quest'estate 2026 ci accompagna e ci ha accompagnato con questa bella canzone fresca, estiva, frizzante, Agitare Coca-Cola.

capolavoro di Francesco De Gregori, generale degli anni 70, mitici anni 70, ma ai giorni nostri si fa musica, e che musica. In questo caso parliamo di un premio importante che è il Trio di Trieste, perché la città diventerà capitale mondiale della musica da camera, una realtà consolidata. A settembre poi ci saranno i finalisti, ma andiamo con ordine. 23esima edizione di questo concorso internazionale, Premio Trio di Trieste, che comincia sabato 12 settembre e finirà il 16 settembre. Concorso fra i 5 più importanti della musica cameristica. Il premio ospiterà 15 ensemble, ovvero 42 giovani musicisti di 9 paesi: Germania, Svizzera, Spagna, Irlanda, Francia, Giappone, Cina, Polonia e Italia, che porta quest'anno in finale 6 formazioni. È promosso da Chamber Music Trieste per la direzione artistica della pianista e musicologa Fedra Florit, è coordinato con il Comune di Trieste. Allora, diciamo che è una realtà dal 1996, promossa a cadenza biennale, ha coinvolto nel passato oltre 1800 giovani musicisti che arrivano davvero da ogni angolo del pianeta, ed è una manifestazione costante omaggio alla grande tradizione, ai valori artistici del Trio di Trieste, formazione che ha segnato la storia della musica d'insieme. Le 15 formazioni finaliste, che sono tutti musicisti under 32, sono stati selezionati dalla giuria guidata da Pavel Berman sabato 12, quindi domenica 13 settembre, come avevo detto prima, le prove eliminatorie al Conservatorio Tartini di Trieste, poi lunedì 14 al Teatro Miela la prova semifinale, fino all'attesissima finale giovedì 17 settembre, serata anche di format innovativo con un'intervista concerto e tutti i premiati che si esibiranno in concerto a partire dalle 20:30 al Teatro Miela. Quindi anche a Trieste si fa buona musica, musica di qualità, musica da camera. Le 15:22, magari siete nella vostra camera ad ascoltare il nostro contenitore del pomeriggio anche con YouTube.

canzone Cool è Cool, come in questo caso fin dal titolo Is It Cool, Steve Lacy insieme a SZA qui su In Blue 2000. Tra poco il momento anche del nostro disco In Blue 2000 della settimana, e poi parleremo anche di eventi che toccheranno la città di Modena nel weekend. Questa è Sienna Spyro.

Luciano Ligabue con Qualcosa per te, il nostro disco in blu 2000 per tutta questa settimana, anche per l'imminente weekend. Andiamo a Modena, dove ci sono tanti eventi da non perdere nel fine settimana. Vi segnalo ad esempio l'estate dell'Appennino modenese, che continua anche nel prossimo weekend a Pavullo nel Frignano, che tornerà ad animarsi con una festa tradizionale, la festa della Crescentina. E poi Solare in Festa è un appuntamento molto atteso, pensato per salutare l'estate tra musica, divertimento, sport e buona tavola. C'è anche la sagra di Mortizuolo che si prepara per la sagra, l'appuntamento della Madonna del Rosario, quindi appuntamento a partire da ieri fino al 31 agosto prossimo. La frazione di Mortizuolo nel comune di Mirandola ospiterà questa tradizionale sagra della Madonna del Rosario. E poi e-bio a Spilamberto fino al 30 di questo mese, prima edizione di L'Emilia che coltiva il futuro, un festival dei distretti biologici. L'iniziativa si terrà a Spilamberto nel parco di Roccarangoni e prevede la presenza anche di espositori e ovviamente prodotti biologici del territorio emiliano.

Una canzone di fine estate, questo nuovo singolo di Sano, si intitola Sole Sole. Lui è cantautore e produttore napoletano, al secolo Riccardo Capone, una nuova traccia di apertura del suo EP Quando Voi Forse Allora Noi Già. E tra l'altro una canzone che racconta immagini estive particolari, come abbiamo sentito, come le giornate passate su un'isola a farsi inseguire dal sole. Bella immagine anche poetica. Noi ritorniamo al passato, alle parole dell'estate 1982, per questo grande classico targato In Deep, Last Night a DJ Save My Life.

a Tiziano Ferro trionfale, lo ricorderete lo scorso 12 luglio quando si è concluso il suo ultimo tour con 12 date in quest'estate, è andata in scena in tutta Italia, veramente sold out, ha detto spesso si iniziano discorsi simili dicendo ci sarebbe tanto da dire ma non saprei da dove partire. Lui ha detto che l'unico obiettivo era interfacciarsi con il suo pubblico durante questi live, con un pubblico attento, severo e appassionato, così come lo ha definito. Era Stop Dimentica, quasi a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Ringrazio Davide Dede in regia, tutti voi naturalmente per esserci stati. Tra poco l'appuntamento con la seconda parte curata da Marco Parce e tra pochissimo anche le news con la nostra redazione. Le parole ritornano in mia compagnia lunedì prossimo a partire dalle 14. Vi lascio con questa dei Subsonica augurandovi buon pomeriggio e buon weekend.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su Cinematografo.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.

0: pomeriggio da Elena Seno. Sono 547 le vittime delle devastazioni. Alluvioni che hanno colpito la zona tra Nepal e Tibet, soccorsi complicati dal rischio di nuovi eventi. Intanto a Kathmandu è arrivata la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi per assistere gli italiani presenti, tra i connazionali che risultano ancora irreperibili. Il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato che attualmente sono sospesi i negoziati sull'Ucraina anche perché non ci sono nuove idee, ha affermato. Intanto Trump assicura che Putin non colpirà paesi della NATO e anche oggi attacchi incrociati, raid russi su Kherson e droni da Kiev su una raffineria. Nuovo monito di Papa Leone XIV sui rischi di uno sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. È importante sviluppare un'etica che accompagni l'uso di questi strumenti. Purtroppo si concentrano nelle mani di grandi attori, mentre lo Stato fatica a esercitare un controllo effettivo, lo ha affermato nell'udienza con i membri dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative. Ancora una vittima sul lavoro. Stamane a Tribano, in provincia di Padova, un 59enne è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. Tragedia a Palermo, una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina. Da quanto si apprende, la piccola era con i genitori e altre persone per una serata in una villa dove c'era una piscina sopraelevata. La bimba vi è entrata, sembra senza che nessuno se ne accorgesse nell'immediato, ma solo dopo, quando la bimba era già morta. Indagano i carabinieri. Lutto in Norvegia per la morte di re Harald V, scomparso stamane, aveva 89 anni, era il monarca più anziano d'Europa.
1: Bandieri a mezz'asta ad Oslo per la scomparsa di re Harald V. Sul trono dal 1991 è morto dopo una breve malattia a causa di una patologia del sangue. Nei suoi 89 anni, il più anziano sovrano d'Europa, ha infranto una serie di record e di tabù. Dopo oltre 5 secoli è stato il primo monarca nato in Norvegia e durante la Seconda Guerra Mondiale è dovuto sfuggire negli Stati Uniti con la madre per sottrarsi ai nazisti. Ha atteso 9 anni per sposare la sua Sonia, una donna comune e non una nobile. Appassionato sportivo, ha gareggiato come velista professionista ai Giochi Olimpici. Harald ha affrontato il matrimonio con uno sciamano della figlia Marta Louise, che prima di Harry e Meghan ha abbandonato i doveri reali. Ultimamente il palazzo è stato scosso dai guai giudiziari del nipote acquisito Marius, accusato di violenze. Ora la Norvegia guarda al futuro e dà il benvenuto al suo erede, re Haakon VIII. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: E con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, bentrovati anche oggi, ultimo venerdì di agosto, ma inizierei guardando ad oggi di 181 anni fa, 28 agosto del 1845, New York. Una giornata di ordinaria frenesia, no? Una città che cresceva veloce. Immaginate quell'aria proprio di modernità che già prometteva di cambiare il secolo. E in mezzo al rumore delle tipografie, alle discussioni dei caffè, era arrivato anche un giornale nuovo, con un titolo ambizioso, tra l'altro, Scientific American. Una pubblicazione che, secondo molti, avrebbe cambiato per sempre il modo in cui il sapere scientifico veniva condiviso con il pubblico. Un'idea nata dalla mente di questo inventore, editore, insomma, si chiamava Rufus Porter, che aveva proprio una passione viscerale per la scienza e stava cercando il modo di far appassionare alla scienza anche le persone comuni. I non addetti ai lavori, perché sarebbe stato fin troppo facile scrivere per gli accademici, no? L'idea era, anzi, che pure il falegname, il contadino, un giovane curioso potessero accedere alle meraviglie della tecnologia e della ricerca. Si volevano raccontare con chiarezza le innovazioni che stavano cambiando la vita di tutti i giorni, tipo il telegrafo, le macchine a vapore, le nuove tecniche di produzione. E col tempo si sarebbe diffusa l'idea che Scientific American non fosse soltanto una rivista, ma proprio un ponte tra il mondo della ricerca e quello della vita quotidiana. E non è un caso che sia stata considerata fonte di ispirazione da generazioni di inventori, di ingegneri, di pensatori, contribuendo proprio a creare una cultura della curiosità e dell'innovazione, che poi stava succedendo proprio tutto in quel momento storico. Ecco perché non è stato difficile seguire da vicino le grandi trasformazioni dell'Ottocento, no? La nascita della ferrovia, per esempio, le prime macchine a vapore e tutte quelle invenzioni che avrebbero cambiato il volto dell'America. E si dice che proprio grazie a quella visione lungimirante, la rivista Scientific American sia riuscita a sopravvivere ai decenni, diventando una delle pubblicazioni scientifiche più longeve e rispettate al mondo. Record come più antica rivista pubblicazione continuativa negli Stati Uniti. Oggi è un mensile, sia cartaceo che digitale, e negli anni ha ospitato tipo 200 e più vincitori di premio Nobel, da Marie Curie a Niels Bohr fino ad Albert Einstein. Cioè, sarei curioso di vederlo quell'archivio, capito, della rivista. Un dialogo tra scienza e società che dura da quasi due secoli ormai, e dagli anni 60 anche con un'appendice italiana che esce regolarmente ogni mese, si chiama Le Scienze. Le parole dell'estate. La prossima ora la passiamo insieme, ecco, magari non a leggere, insomma, anche se non sarebbe male, eh? Con Francesco Filippi in regia, pronti a partire.

Il conto alla rovescia arriverà allo zero il 16 luglio dell'anno prossimo. Arena del Mare di Genova, Saif torna con il terzo appuntamento della Santissima Festa, che mette insieme cultura, radici e musica in una festa che è anche un inno alla condivisione di esperienze, di vite, emozioni, ed è anche l'occasione per Saif di tornare a casa e portare sul palco della città che lo ha visto crescere amici e ospiti diversi, insomma. Le parole dell'estate. Questa nostra estate, invece, la stiamo dedicando a recuperare le interviste e i temi più interessanti della stagione passata, temi ancora più affascinanti se si tratta per esempio di luoghi da visitare, e farei giro largo per arrivare in Sicilia, perché per esempio storicamente i nobili palermitani avevano scelto la zona di Bagheria come residenza estiva e la cittadina di Aspra era in qualche modo lo sbocco al mare di Bagheria. Aspra da anni ormai è sede di un museo dedicato all'acciuga, da un'idea di Michelangelo Balistreri. Riascoltiamo.

0: Ma fammi capire, perché l'acciuga è considerato un pesce umile, no? Quasi povero, diciamo. Perché dedicare un museo intero, e soprattutto cosa rende questo piccolo pesce così fondamentale per la storia di Aspra e in senso più ampio della Sicilia proprio?
1: Allora, questo è, siccome si sta perdendo la memoria, io e mio fratello Girolamo abbiamo pensato di conservare questa antica memoria, l'arte del tarikos, che in greco significava pesce salato, nella salagione. Mentre tutti buttavano tutto, noi abbiamo conservato la memoria nostra e quella degli altri. Non parla solo della nostra famiglia, ma di tutte le famiglie siciliane, ci sono tutte le scatole antiche e c'è questo percorso storico dove noi raccontiamo l'acciuga. E poi l'acciuga, man mano nelle altre stanze, racconta la Sicilia. Si vede talmente amata, perché non è nelle grandi cose che trovi le grandi storie, ma nelle più piccole cose. Un'acciuga è una piccola cosa, era il pane dei poveri.
0: Se dovessimo spiegare a un bambino perché l'acciuga merita un museo, come riusciresti a convincerlo, detto che tra l'altro le scuole, no, sono quelle che forse più di tutti vengono a far visita al museo dell'acciuga?
1: Sì, tu devi capire che l'acciuga è la regina del mare, chiamata così. Nella leggenda erano delle stelle meravigliose, si chiamavano le ingrauline, volevano brillare ovunque. Ogni giorno andavano da Dio perché esaudisse questo desiderio. Dio le accontentò, li gettò nel mare e per sempre si chiamarono acciughe. Si moltiplicarono e diventarono i pesci azzurri. Quelle poche stelle che cadono a terra si chiamarono pietre preziose, lapislazzuli. E da questo comincia tutta la storia per i bambini.
0: Che è anche la storia di Colapesce, che è quello che porta sulle spalle tutta la Sicilia, correggimi se sbaglio.
1: Allora, Colapesce era Nicola il Pesce, stava a Messina.
0: Okay.
1: Da piccolo non creò problemi, da grande suscitò l'ira di Federico II, che lo andò a trovare e gli disse: Colapesce, tu sei il re e io sono il re, ma tu, cioè, parlano tutti di te, adesso io butto l'anello del matrimonio nelle acque profonde e tu me li prendi. Lui scese sott'acqua, gli prese l'anello e lui rimase sconvolto, ma non tanto per l'anello, ma per la notizia che gli diede Colapesce. Gli disse che, scendendo giù, mi sono accorto che la Sicilia era appoggiata su tre colonne e una di queste si sta rompendo, cioè Val di Noto, Val Demone, Val di Mazzara. Adesso io sono l'unico siciliano che ha la forza, la coscienza, l'amore, ma soprattutto il respiro per rimanere sotto e non fare sprofondare la Sicilia. E lui si mise al posto della colonna rotta e da sempre è lì. In Colapesci moderni nostri sono Falcone, Borsellino, le forze dell'ordine, tutte quelle che hanno dato la vita per noi siciliani per liberarci dalla mafia.
0: Apro e chiudo parentesi, ad Aspra c'è un museo pure dedicato a Renato Gattuso, c'è proprio un affresco nella chiesa di Aspra, come dire, in quanto a cose belle lì non vi fate mancare niente, eh?
1: Allora, ti racconto questa storia. Gattuso era un ragazzo, stava per annegare, lo salva un pescatore, Pietro Balistreri, lo porta in chiesa. Il prete, padre Cipolla, Monsignor Cipolla, fa amicizia con lui e da grande gli affida di fare gli altari, ma non aveva i soldi, quindi lui gli viene un'idea al Monsignore di prendere i volti dei pescatori e immortalarli per sempre là. Poi loro se ne vanno in America, emigrano in America e le mamme, non potendo avere delle fotografie, li facevano vedere là. E quello è papà, quello è papà, ma disturbavano la messa e allora il cardinale Lavitrano decise di cancellarlo, ma siccome Monsignor Cipolla era talmente innamorato di questa storia che li cancellò con l'arte di calce e poco tempo dopo furono quasi recuperati, ancora si vedono.
0: Questa è una delle tante storie, perché a macchinetta Michelangelo Balistreri vi racconta tutto, cioè ogni cosa è un pretesto per raccontarne un'altra. È bellissimo questa attitudine. Tra l'altro ho trovato una foto tua online che regali un pezzo di barca, mi è sembrato, a Papa Francesco sorridente.
1: Sì, io ho portato la barca dei pescatori di Aspra con il volto di Papa Francesco, l'abbiamo data a lui, perché se racconti la Sicilia con amore fa innamorare il mondo. Noi veniamo proiettati spesso nel mondo, i siciliani, anche il sud e anche l'Italia, che siamo delle persone cattive, proiettati in un modo diverso. Noi dobbiamo raccontare l'amore della Sicilia, come lo state facendo oggi voi.
0: C'è una pagina Facebook che è piena di immagini, soprattutto persone sorridenti, persone più o meno famose, che passano a visitare il museo dell'acciuga e delle arti marinare, questa è la definizione ufficiale, ad Aspra, Bagheria, Palermo, Sicilia. L'estate di In Blu 2000, ci torniamo virtualmente al museo ancora tra poco, state con noi.

0: È una delle canzoni di quest'estate, Bossa Nostra, con Gaia, nel pomeriggio di In Blu 2000. La primavera scorsa, invece, mentre sognavamo ancora al mare, ci siamo fatti raccontare questo piccolo museo fuori dal circuito del turismo dei grandi numeri. Siamo in Sicilia, città metropolitana di Palermo, a Bagheria. Il punto preciso si chiama Aspra, il museo dell'acciuga e delle arti marinare, dove il direttore Michelangelo Balistreri ha dedicato una stanza intera a Giuseppe Tornatore, che è proprio di quella parte di Sicilia, tra l'altro. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Sì, lì ci sono i manifesti di Tornatore, lui è nato a Bagheria e lì ci sono, alla stanza l'abbiamo dedicata a lui, ci sono la scenografia dei mostri di Villa Palagonia, quelli che lui ha utilizzato per il film Baria, poi le locandine, delle pizze tagliate dei film, è veramente un omaggio a un grande, a Peppuccio Tornatore.
0: Il cinema diventa proprio una parte fondamentale della visita al Museo dell'Acciuga, fammi capire bene, perché poi è un attimo anche utilizzare questo strumento per raccontare la Sicilia più autentica, no?
2: Sì, quando il turista entra da estraneo, quando esce dal Museo dell'Acciuga esce come un parente, come una famiglia, perché l'accogliamo con una famiglia e come famiglia giriamo un film all'antica del 1960, loro vengono catapultati in un mondo che non hanno mai visto, cioè loro lo vivono il museo, giriamo questo film che si chiama La ragazza che uscì dalla latta d'acciughe, che è praticamente una storia di Borgo Marinario, di questa ragazza che era stampata nella latta d'acciuga, poi loro girano tutte queste scene. Il film viene fatto in bianco e nero, si gira una scena una sola volta, si chiama il film Come viene sottotitolo, loro non si accorgono nemmeno di cosa stanno girando e alla fine quando si siedono nelle sedie prima diventano attori ma poi diventano spettatori di loro stessi e si emozionano perché se gira una scena è vita, se gira due volte è teatro, se gira due volte è film e purtroppo i film di una volta si emozionavano perché la pellicola costava, adesso girano troppe scene e non emozionano più.
0: Questo forse è anche un aspetto da sottolineare. Nella società dove viviamo oggi raccontare una storia è facile, no? Con un telefonino, insomma, chiunque può diventare regista. Forse quello che fa la differenza è cosa? La storia che si vuole raccontare. In questo senso la Sicilia ne ha tantissime di storie, di persone che portano avanti, anche a rischio di un grande sacrificio, insomma, una storia di una Sicilia normale, di una Sicilia quotidiana, una Sicilia lontana anche, no, da quegli schemi. Ma mafia è una di quelle parole che dovremmo cancellare per sempre dal vocabolario.
2: Allora, la piazza del museo è dedicata a Filippo Salvi, il maresciallo dei Rossi dei Carabinieri che il 12 luglio del 2007 morì in questo paese, ad Aspra, a Monte Catalfano, mentre piazzava le telecamere per la cattura di Matteo Messina Denaro. È morto qui, nessuno l'ha pensato, noi gli abbiamo dedicato la piazza e ogni giorno da allora vive nei cuori dei bambini e di tutti i visitatori di tutto il mondo. Poi abbiamo le cravatte della legalità del gruppo Calapano, 110 cravatte che raccontano tutte le vittime di mafia e tutti i turisti li fotografano e poi le barche di Gaetano Porcassi con Falcone e Borsellino, 109 bambini vittime di mafia in un'altra opera, il Sardarte, le barche logorate dal mare impreziosite da 100 artisti che raccontano anche la normalità, perché la legalità deve essere normalità, non deve essere solo il 23 maggio e 19 luglio. Per noi siciliani la legalità deve essere ogni giorno, perché noi viviamo nella bellezza e se viviamo nella bellezza dobbiamo dire grazie a queste persone che hanno sacrificato la vita.
0: Torniamo in Sicilia, un museo diverso dal solito che stiamo visitando oggi, Museo dell'Acciuga e delle Arti Marinare, un museo immersivo, un museo innovativo che racconta la storia, la cultura, le tradizioni legate sia al mare e alla pesca dell'acciuga, ma anche proprio alla Sicilia, della quotidianità, insomma un museo capace di sorprendere e di affascinare grandi e piccoli. La visita diventa un viaggio nel tempo, insomma l'incontro tra tradizione e arte, perché Michelangelo Balistreri, che è il papà, insomma, insieme a suo fratello, di questa idea di museo, hanno scelto di renderlo in qualche modo un luogo di lezione per l'arte, nel senso chiamare a raccolta anche gli artisti della zona che contribuiscono con le loro opere.
2: Sì, l'idea è venuta da diciamo, una cosa molto strana, vedi, quando le barche si rompono, si bruciavano nella spiaggia, ed è un peccato, un sacrilegio, perché conservano la memoria. Noi abbiamo pensato di inventare sard art, l'arte nelle sardare, cioè dare dei pezzi di legno logorati dal mare agli artisti, e loro devono raccontare la nostra Sicilia, e l'hanno fatto. 100 artisti hanno raccontato la Sicilia nei pezzi logorati dal mare. Poi c'è lo scultore Francesco Maglio, che prende tutte le radici che arrivano al mare e praticamente li prende e racconta la Sicilia. Poi tutte le finestre rotte, c'è Nino Cazzetta che apre la finestra e ti racconta il mare con la musica, con delle tecniche particolari. Qui non c'è l'intelligenza artificiale, qui c'è la fantasia originale degli artisti siciliani. E poi in ultimo abbiamo un posto dove noi, diciamo che ospitiamo i nonni, e qui abbiamo un nonno speciale, praticamente Emilio Costanzo. Lui che cosa fa? Raccoglie tutti i gratta e vinci a Bagheria, mette i cartoni fuori e poi li porta lì e realizza delle meravigliose opere d'arte con i gratta e vinci. È un segnale di dire ai ragazzi di non giocare, anche ai grandi, certo, giocare magari con responsabilità, però far capire che da una brutta cosa nasce la bellezza.
0: Questa è poi alla fine quello che succedeva nella vita di un tempo, no? Dove c'era forte il senso di comunità, dove i grandi davano l'esempio anche ai più piccoli, insomma. Forse è un po' questo ritorno alla normalità di allora che è la chiave vincente di raccontare la Sicilia oggi.
2: Allora, loro quando si entra qui dentro si posa il telefonino, lo usano solo per fare delle foto quando io finisco di spiegare, e questo posare il telefonino, stare 2 ore senza toccarlo, è una cosa meravigliosa, perché ritorniamo indietro quando c'era la famiglia, i valori, vivere col verbo essere, non col verbo avere. Essere felice non è come avere la felicità, e qui sono felici perché vivono un museo che non è un museo morto, fatto da natura morta, ma racconta la vita di una volta, le tradizioni marinare.
0: Come si è trasformato il mestiere dell'acciugaio negli ultimi decenni? Insomma, immagino che adesso le acciughe si vendono ancora, nel supermercato io le vedo, quindi evidentemente c'è ancora questa produzione. Cosa è rimasto di quella tradizione, cosa invece è cambiato per sempre?
2: Allora, non sono cambiate, la tradizione non è cambiata, è cambiato il sistema di lavorarlo dal punto di vista sicurezza alimentare. Prima si salavano nelle latte della banda stagnata di ferro, diciamo, uh-huh, e adesso si sala nell'anima di plastica, ma all'esterno viene conservata la tradizione. Le tecniche di lavorazione rimangono uguali, ma quello che invece è cambiato diciamo, la famiglia adesso non è più numerosa, quindi non acquista più una latta grande, certo, ma cerca le piccole porzioni, cioè le vaschette piccole, perché la famiglia prima era costituita da 6-7 elementi, adesso sono papà, mamma, un figlio, e quindi bisogna adattarsi.
0: Un figlio virgola due, dicono le statistiche.
2: Ecco, sì, sì.
0: Come possiamo salutarci invitando le persone a scoprire questo? E adesso abbiamo detto prima, fuori dal circuito del grande turismo, e forse è un bene, nel senso che rimane, no? La possibilità di incontrare te di persona, di farsi accompagnare, tra l'altro canti, suoni, cioè voglio dire, la visita al museo dell'acciuga è un'esperienza multisensoriale attraverso l'arte. Possiamo augurarci di far diventare il museo ancora più conosciuto?
2: Noi facciamo una scuola al giorno, perché questi ragazzi devono mantenere, cioè devono avere un messaggio, cosa pare. Poi arrivano altre persone, si può arrivare anche a 60-70 al giorno, ma non facciamo pullman di tour operator, cose pare, perché perde l'atmosfera. Facciamo tutte quelle persone che sono interessate e telefonano, oppure vengono accolti veramente come una famiglia. Se noi facciamo le visite quelle grandi, perde tutto, quindi vogliamo mantenerci grandi ma piccoli.
0: Il museo è aperto tutto l'anno, punto di partenza sempre il web, museodellacciuga.it, un viaggio nella storia, nella cultura e nelle tradizioni della Sicilia attraverso un piccolo pesce. Le parole dell'estate.

Usciva 20 anni fa esatti il disco che ha segnato la carriera e la storia di Amy Winehouse. Tornerà ad ottobre con una ristampa in varie versioni, l'aggiunta di demo anche inediti, lati B, un concerto intero ad Amsterdam. Il titolo ovviamente è Back to Black. E per oggi ci fermiamo qui. Ultimo weekend di agosto che ci aspetta, l'estate sta finendo di righiera come ego lontana, almeno per chi ha memoria, insomma, di quegli anni Ottanta, ma noi andiamo avanti comunque fino a metà settembre con questo programma, fino a quando riprendono le scuole, ecco, mettiamola così. Vi aspetto lunedì, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio. Da Elena Seno, si aggrava ancora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal e Tibet. 579 i morti, secondo le autorità nepalesi. Sul fronte cinese i media ufficiali riferiscono di 5 vittime, tra i quasi 1000 dispersi anche 3 cittadini italiani. Per l'emergenza in Nepal e in Colombia, Perù e Indonesia, la Conferenza Episcopale Italiana stanzia 500.000 euro dai fondi dell'8 per 1000. La sofferenza di chi vive lontano non può esserci estranea, dichiarato il presidente della CEI, il cardinal Zuppi. Il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato che attualmente sono sospesi i negoziati sull'Ucraina, anche perché non ci sono nuove idee, ha affermato. Intanto Trump assicura che Putin non colpirà i paesi della NATO e anche oggi attacchi incrociati, raid russi su Kherson, droni da Kiev su una raffineria. L'ex generale militare serbo-bosniaco Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato cui ha diritto. Ad annunciare un omaggio che fa discutere il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è ritenuto il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato nei pressi di una spiaggia. Voltiamo pagina. Contro esodo di fine agosto, saranno 25 milioni gli spostamenti da oggi fino a domenica su strade e autostrade per il rientro delle vacanze.
1: Traffico da Bollino Rosso nel pomeriggio di oggi per la mattinata di sabato e ancora nel pomeriggio di domenica per rientro dalle vacanze. In poche ore 4 giovani hanno perso la vita in 2 diversi incidenti. Si tratta di 2 diciassettenni morti sul colpo nel Perugino dopo essere stati sbalzati fuori dall'auto uscita di strada e di altre 2 persone vittime di uno schianto avvenuto alle 6 di stamattina sull'autostrada del Frejus in direzione Bardonecchia. Secondo ANAS, su strade autostrade si conteranno almeno 25 milioni di spostamenti. Per chi si è messo in viaggio con il rincaro del carburante, la spesa ai prezzi attuali ammonterà a 429,1 milioni di euro, afferma il Codacons. È invece andato bene il settore agrituristico. Nelle campagne c'è stato un record di presenze ad agosto. Paola Gatti, linea allo studio.
0: E con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Vi ringrazio per l'ascolto.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ciao, sono Anna. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: in Blu 2000 News.
1: Catastrofe sempre più grande in Nepal e Tibet, con il bilancio delle vittime che si aggrava, 579 i morti. A Kathmandu, task force della Farnesina per il supporto agli italiani, tre quelli irreperibili dall'alluvione. Ancora attacchi in Ucraina, appello delle autorità ad evacuare Kherson nel mirino. In Russia invece droni contro una raffineria. In Spagna arrestato un italiano accusato di aver accoltellato la compagna tedesca. Agguato in Calabria, un morto e un ferito grave. Nuovo monito di Leone XIV sull'intelligenza artificiale. Domani a Castel Gandolfo il Papa presiderà le celebrazioni della Madonna del Lago, antica tradizione. Buonasera da Elena Seno. Come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet. Le autorità di Kathmandu riferiscono di 579 morti, quasi 2000 i dispersi, tra loro anche tre italiani. Il servizio di Elena Aquilanti.
2: Il Nepal è in ginocchio, devastato da un'immensa colata di fango che da mercoledì notte ha cancellato interi villaggi. Il bilancio è drammatico e in continuo aggiornamento. I soccorritori lavorano in condizioni estreme, in una corsa contro il tempo. Tra chi manca all'appello ci sono anche tre italiani, l'orefice ligure Marco Ratto e una coppia italo-svizzera. La Farnesina segue la vicenda ora per ora. 130 connazionali sono già stati messi in sicurezza, tra cui due turisti estratti vivi. Sull'area del disastro però incombe una nuova minaccia. Nella regione tibetana di Jilong le ricerche si sono fermate per il rischio di straripamento di un lago formatosi dall'inondazione. Il timore delle autorità è che un cedimento definitivo della barriera di pietre e detriti scateni una seconda devastante ondata. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E il Nepal, di fronte all'emergenza, ha lanciato un appello per l'assistenza finanziaria internazionale, ma ha indicato invece di non aver bisogno di squadre straniere per i soccorsi che proseguono senza sosta. Erika Calvani.
3: È una corsa contro il tempo per cercare i dispersi e assistere più persone possibile nell'area dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Oltre due giorni di speranza per i familiari di chi ancora manca all'appello, mentre si aggrava il bilancio delle vittime. Familiari e amici di chi ancora è irreperibile controllano l'elenco delle persone salve o ancora disperse. Un imprenditore, in attesa di notizie sui suoi dipendenti, mostra le foto di un autista ancora disperso, di cui non ha più saputo niente. Nell'area della catastrofe, almeno 17.000 bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente per evitare il rischio di proliferazione di malattie, a sottolinearlo è l'UNICEF.
4: C'è anche un tema di protezione. In queste situazioni molti bambini hanno perso il papà, hanno perso la mamma, e il lavoro dei nostri operatori è proprio quello di cercare i parenti che hanno perduto, di ricongiungerli eventualmente ai genitori e di trovare quelle soluzioni per le quali alternative bambini potrebbero essere vittime di tratta, potrebbero essere vittime di prostituzione o potrebbero sparire.
3: Così il portavoce dell'UNICEF Andrea Iacomini. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Per l'emergenza in Nepal e anche per quelle in Colombia, Perù e Indonesia, la Conferenza Episcopale Italiana ha deciso uno stanziamento di 500.000 euro dai fondi dell'8 per 1000. La sofferenza di chi vive lontano non può esserci estranea, ha dichiarato il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi. Ora andiamo in Ucraina. Kherson torna ad essere nel mirino di Mosca. Appello delle autorità ad evacuare. Droni attaccano invece una raffineria in Russia. Antonio Soviero.
5: Da due giorni gli invasori russi prendono di mira Kiev e la regione circostante, colpendo magazzini, abitazioni civili e centri commerciali per terrorizzare la popolazione. A Kherson un uomo ucciso poche ore dopo che le autorità avevano esortato i residenti ad evacuare la città. Nel Mar Nero, colpita non si sa bene da chi, è affondata una nave mercantile battente bandiera della Repubblica Dominicana, salve le 12 persone a bordo. Due morti e 30 feriti invece è il bilancio di attacchi di droni ucraini sul territorio russo. Un raid è stato diretto contro una delle più grandi raffinerie di petrolio russe a Yaroslav. Non è chiaro se sia andato a segno. Sull'ipotesi di un'escalation NATO-Russia, Donald Trump afferma che Putin non attaccherà il territorio NATO. Anche fonti UE a Bruxelles escludono il rischio immediato di un attacco a paesi europei, ma con i russi meglio stare in allerta. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: A sei mesi esatti dall'inizio del conflitto, il confronto a distanza tra Washington e Teheran corre ancora sulla navigabilità di Hormuz. Intanto è stato sospeso il vertice sullo stretto previsto per domenica a Istanbul. Sentiamo Chiara Placenti.
6: Nella notte il CENTCOM, il centro di coordinamento delle forze americane nel Golfo, ha dichiarato libere da mine le rotte marittime interessate. Questo ha spinto Trump a dichiarare che Hormuz è riaperto e sotto il controllo americano. Secondo il vice ministro degli esteri iraniano, Gharib Abadi, le parole del presidente americano sono chiari sintomi di schizofrenia, ovvero allucinazioni e deliri. Intanto la diplomazia arranca. È stato rinviato il vertice organizzato da Turchia e Germania per domenica prossima a Istanbul, formalmente per un problema di agenda di uno dei partecipanti. Per il ministro degli esteri iraniano Rashi è possibile un ritorno ai negoziati, ma spiega: gli Stati Uniti devono capire che la pressione non funziona. Teheran fa sapere anche di aver messo a punto nuove armi che verranno svelate sul campo di battaglia. Il segretario al tesoro statunitense Bessent resta invece convinto dell'efficacia dell'arma economica che starebbe strozzando la Repubblica Islamica. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Funerali di Stato per Mladic, il macellaio di Bosnia. Belgrado ha deciso di tributare i massimi onori al criminale di guerra morto a 84 anni mentre scontava l'ergastolo all'Aia. Il servizio è di Massimiliano Cocchi.
7: Il macellaio dei Balcani sarà sepolto dalla Serbia come un eroe nazionale. Il governo di Belgrado ha infatti annunciato che Ratko Mladic, morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, avrà funerali con tutti gli onori militari e di Stato. Una scelta che fa discutere e che divide ancora una volta il paese. Mladic è il responsabile del massacro di Srebrenica, più di 8.000 civili uccisi in pochi giorni, dell'assedio di Sarajevo e molte altre atrocità per le quali era stato condannato all'ergastolo da due diversi tribunali internazionali, ma in Serbia il suo nome è rimasto un simbolo per il movimento nazionalista più radicale, che oggi insinua dubbi sulla sua fine, ipotizzando che sia stato lasciato morire, e lo celebra come un martire in una memoria opposta a quella delle sue vittime. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi a Isla Cristina, nella regione dell'Andalusia in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è ritenuto il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato nei pressi di una spiaggia. Agguato in Calabria, un morto e un ferito grave. Il padre della vittima era stato ucciso nel 2022 con la moglie. Il servizio di Alessio Orlandi.
8: Per cercare di dare un volto e un nome a chi avrebbe compiuto questa mattina l'agguato nel Cosentino, gli inquirenti stanno già visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Diversi colpi di arma da fuoco, sparati intorno alle 6 all'Auropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, hanno lasciato a terra due corpi, quello di Giuseppe Scorza, 36 anni, morto all'istante, e di Renato Elia, rimasto gravemente ferito e operato alla milza. Secondo una prima ricostruzione, i due si trovavano vicino a un bar, nel pieno centro della frazione, quando una o più persone si sarebbero avvicinate sparando con una pistola o una mitraglietta. Scorza e Elia, già noti alle forze dell'ordine, lavoravano in una società addetta alla manutenzione del verde. Sul movente al momento i magistrati non escludono alcune ipotesi. Si indaga anche su un possibile legame con l'omicidio del padre di Scorza, assassinato insieme alla moglie tunisina nell'aprile del 2022 a colpi di calibro 9 mentre si trovavano in auto in una zona di campagna a Castrovillari. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Tragedia a Palermo: una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina. Da quanto si apprende, la piccola era con i genitori e altre persone per una serata in una villa dove c'era appunto una piscina sopraelevata. La bambina vi è entrata senza che nessuno se ne accorgesse nell'immediato, ma solo dopo, quando ormai era già morta. Indagano i carabinieri. Vaticano, nuovo monito di Leone XIV sui rischi legati all'intelligenza artificiale e ancora il legame tra giustizia sociale e preghiera tra i temi affrontati nelle udienze di oggi. Ce ne parla Rita Salerno.
9: Preghiera e giustizia sociale sono sì complementari, ma anche inseparabili. È la sottolineatura di Papa Leone XIV ai 26 membri della delegazione statunitense della Società di San Vincenzo de Paoli, ricevuti nella sala del Concistoro. Rivolgendosi in inglese ai delegati americani dell'Organizzazione Cattolica Internazionale di Volontariato e Carità, il pontefice sottolinea che prendersi cura degli altri, se dettato dall'amore, non solo aiuta quanti sono nel bisogno, ma apre il cuore di chi dona alla grazia di Dio. Con i partecipanti al congresso annuale dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative, il pontefice rimarca in lingua francese l'urgenza di un'etica che accompagni l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici. Nell'aula della benedizione, Leone fa presente che uno dei problemi più gravi attuali è constatare che le decisioni riguardanti la vita umana sono affidate a delle delle macchine. Da Roma, Rita Salerno.
1: E si attende una giornata speciale domani a Castel Gandolfo, dove il Papa presiederà le celebrazioni della Madonna del Lago, un'antica tradizione. Ce ne parla Paolo Fucili.
10: Papa Leone, raccolto in preghiera navigando sul placido lago ammirato finora solo dall'alto della residenza estiva dei papi. Una scena inedita e suggestiva, questa che si prepara a Castel Gandolfo in una circostanza non casuale. L'ultimo sabato di agosto, festa per i castellani della Madonna del Lago. Dopo la messa nel santuario fatto erigere sulla riva da Paolo VI, Leone guiderà la tradizionale processione in barca salendo sul battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani, primo papa a non seguir la processione soltanto dalla riva. Don Tadeus Rosmus, parroco di Castel Gandolfo.
11: Tutti ci imbarchiamo sulla barca, sulle barche, sulle canoe, peregriniamo. Quindi il fatto che il papa farà lo stesso è la continuazione della tradizione che è viva qui a Castel Gandolfo.
10: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Mentre il maltempo ha colpito la Lombardia con violente grandinate nel Bresciano, sono in leggero miglioramento le temperature sul resto d'Italia dopo il picco di oggi che vede 9 città da bollino rosso. Domani infatti, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, le città in allerta massima saranno 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica poi scenderanno a 4. Era la notte tra il 18 e il 19 settembre 2024 quando la Romagna fu colpita per la seconda volta in 2 anni da un'alluvione devastante. Quella notte la forza delle acque travolse Traversara. Oggi, 2 anni dopo, per la piccola frazione di Bagnocavallo inizia la rinascita. Sentiamo Letizia Davoli.
12: Ancora pochi mesi e Traversara tornerà a vivere. Iniziati a luglio, finiranno infatti entro Natale i lavori di demolizione e pulizia dell'area più colpita dall'alluvione del 2024, l'unica zona rossa rimasta nella piccola frazione di Bagnacavallo. Poi sarà il momento della ricostruzione. Le strade verranno messe in sicurezza e verrà costruito un nuovo parco cittadino a memoria di quella tragica notte. 12 abitazioni invece verranno demolite perché non più recuperabili. Di queste 5 verranno delocalizzate, le altre 7 verranno ricostruite.

e applicate della capitale austriaca. Il gioiello sottratto è il celebre collier con 600 diamanti appartenuto alla regina Nasli d'Egitto, realizzato nel 1939, del valore di circa 3,7 milioni di euro, secondo un'asta di 10 anni fa. Il nostro radiogiornale termina qui. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Io ringrazio Davide Dedè in regia e ringrazio tutti voi per l'ascolto. Un buon proseguimento di serata.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Un saluto da Romano Scaramucci a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te, ultima domenica di agosto e 22esima domenica del tempo ordinario. Potremmo dire che il titolo della lettura di oggi, che tra poco faremo insieme, è questo: la logica di Dio. Dio ha una sua logica, naturalmente. Questa è la lettura dal Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 16. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Il passo evangelico che abbiamo letto insieme è la diretta continuazione del brano della domenica passata. Sono due parti di un medesimo episodio che apparentemente presenta due aspetti contrastanti: la fede di Pietro da una parte e la sua incomprensione del mistero della croce da quell'altra. L'autorità affidata a Pietro e il rimprovero rivoltogli da Gesù. Da una parte quindi la debolezza di Pietro e dall'altra invece il suo essere pietra, roccia fondamentale per la Chiesa. Con questo si vuol dire che Pietro è così per grazia, in virtù di una elezione divina e non per le sue qualità naturali. Ma nel passo che abbiamo letto c'è anche dell'altro. Matteo, l'Evangelista, vuol farci percorrere un cammino della fede in Gesù, Gesù Messia, fino alla fede nel figlio dell'uomo sofferente. Invece c'è incredulità da parte delle folle, ma c'è anche incredulità da parte degli stessi discepoli. Si può infatti accettare che Gesù sia Messia, ma rifiutare che poi debba soffrire. Si può confessare che Gesù è figlio di Dio e tuttavia però non accorgersi che egli è un Dio crocifisso. Prigioniero ancora della logica degli uomini, il discepolo tenta di impedire che Gesù si conformi alla logica di Dio. E allora, come abbiamo visto, Gesù risponde al discepolo con la stessa esclamazione che troviamo nei racconti delle tentazioni: «Vai dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini». In ambedue i casi, quindi sia nelle tentazioni come qui anche nelle parole di Pietro, viene proposta a Gesù una scelta messianica che rifiuta le vie di Dio per percorrere le vie degli uomini. È chiaro a questo punto che cosa significhi veramente seguire Gesù. L'imperativo che ancora una volta gli ricorda i suoi discepoli è questo: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e poi mi segua. Rinnegare se stessi, quindi. Rinnegare se stessi significa rinunciare alla propria idea di Dio, per accettare invece quello che Gesù dice a tal proposito: non più un Dio glorioso, potente, ma un Dio che si svela nell'amore, nel dono di sé. Ma potremmo anche dire che rinnegare se stessi significa cambiare la logica della propria esistenza. Non più una vita vissuta a vantaggio proprio, ma una vita vissuta in dono, una vita che è dono. E questa fondamentalmente è proprio la logica della croce, sia per Gesù sia per i suoi discepoli. I santi della prossima settimana.
settimana che va dal 30 al 5 di settembre. La Chiesa ricorda Santa Gaudenzia il 30 agosto, il 31 San Raimondo, il 1 settembre Sant'Egidio, il 2 San Licinio, il 3 settembre San Marino, il 4 Santa Ida e il 5 settembre San Vittorino. E allora oggi, come sempre, ricordiamo un santo e oggi ho scelto di ricordare insieme San Raimondo, che si festeggia il 31 agosto. Raimondo nacque insieme al nuovo secolo, il XIII, ed esattamente nell'anno 1200 a Portel, vicino a Barcellona. Gli venne dato il soprannome di Nonnato perché venne estratto dal corpo della madre morta durante le prime doglie del parto, nella Spagna occupata dai Mori o Arabi. Raimondo Nonnato entrò nell'ordine dei mercedari che si dedicavano alla liberazione dei cristiani catturati dai Mori. Recatosi in Algeria, si offrì schiavo lui stesso in cambio della liberazione di un infelice. Inoltre, in questo modo gli sarebbe stato più facile raggiungere il cuore di quei poveretti. In questa sua nuova posizione, dunque, soffrì crudeli sevizie. Gli perforarono le labbra con un ferro rovente per poi chiudergliele con un lucchetto. Ma Raimondo continuò prodigiosamente a incitare gli schiavi a perseverare nella fede e a predicare tra gli infedeli l'amore fraterno. Appena liberato, tornò in patria, dove Papa Gregorio IX lo consacrò cardinale e lo volle come suo consigliere. La morte lo colse però prima ancora che partisse per Roma nell'anno 1240. San Raimondo è protettore delle ostetriche, quindi auguri a tutti coloro che portano questo nome, ma anche buon onomastico per Ramon, lo spagnolo, per il femminile Ramona, e infine auguri anche a tutti coloro che portano i nomi che ho appena ricordato. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta a ricordare quali fatti e quali misfatti sono accaduti nel nostro territorio tanti e tanti anni fa. Era il 30 agosto del 1377 quando il popolo aretino insorge contro il vescovo Giovanni II.

Primo giorno del settembre del 1304, Cinus, rettore della chiesa di Sant'Angelo de Succhio a Metelliano di Cortona, è accusato di adulterio con Chiara di Apparuccio dal di lei marito Bonavene e condannato dal vicario generale di Ildebrandino, vescovo di Arezzo. 2 settembre, il legato imperiale Rainaldo conferma con loro la dipendenza di Anghiari e Montorio dall'impero, salvo i diritti di Camaldoli. Recatosi poi a Borgo San Sepolcro, concede l'investitura imperiale alla locale abbazia. 3 settembre 1222, i ghibellini aretini si impegnano con Guglielmo di Persico e Giun Tarzocchi, rispettivamente podestà e camerlengo di Siena, di operare affinché pace e concordia regnino tra il comune di Siena e quello di Arezzo. 4 settembre 1422, Urbano Pichi, confratello della Compagnia della Misericordia di Borgo San Sepolcro, lascia la somma di 60 fiorini per un polittico della Madonna da far dipingere a Piero della Francesca. E infine 5 settembre 1312, a Cortona, Arrigo VII è acclamato nella piazza del comune e riceve dai sindaci 1000 fiorini d'oro con la supplica di riservare la città alla Camera Regia per servire soltanto l'imperatore. Ed eccoci alla frase da leggere insieme e da ricordare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Giovanni Papini. Chi non ha mai desiderato, almeno una volta in vita sua, ad essere un santo, è tutt'al più una bestia. Ed eccoci all'angolo musicale che come sempre chiude il nostro incontro e programma settimanale. Ho scelto per voi una canzone di Francesco Guccini. A dire la verità ne avevo scelta una anche poche settimane fa, ma credo che in questo periodo qualsiasi programma televisivo, qualsiasi pagina social o anche altri mezzi di informazione parlano continuamente di questo grandissimo autore, cantautore italiano, faccia piacere ascoltare una sua canzone. E quella che ascoltiamo oggi è intitolata Quello che non, è il pezzo d'apertura dell'omonimo album uscito nel 1990 e diciamo uno dei brani ideali che dimostrano non soltanto il genio di scrittura ma anche il genio di musica che era Francesco Guccini. Un arpeggio di chitarra in apertura che poi si aggiunge rapidamente al suono di un'armonica che ne fa uno dei brani più dilaniani di Francesco Guccini, che più volte ha riconosciuto di essere un po' discepolo di Bob Dylan, anche se soltanto ai suoi inizi di carriera, ma poi anche successivamente, come appunto in questo brano, Francesco Guccini si rifà alle melodie del premio Nobel americano. Con questa canzone Guccini approda, potremmo dire, al nichilismo, ripete tante volte non siamo, non siamo, non siamo, sembra la conclusione disperata di qualcuno che prova e riprova ma il senso del vero non trova, come dice la canzone. Forse la conclusione o chissà l'inizio di un percorso alla ricerca di un significato ultimo della realtà. Allora ci ascoltiamo Quello che non di Francesco Guccini e come sempre Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ciao e a risentirci.

0: Bentrovati da Guido Albucci in redazione. Centinaia di persone, tantissimi giovani, si sono stretti ieri mattina intorno alla famiglia di Leonardo Bucci, il ventenne di Montevarchi, morto la scorsa settimana durante una vacanza in Croazia. Una folla silenziosa e commossa ha accompagnato Leonardo nel suo ultimo viaggio. La bara, arrivata intorno alle 10:20, è stata accolta davanti alla chiesa dai genitori, dagli amici, da una comunità che ha voluto esserci. Presente anche l'amministrazione comunale di Montevarchi, rappresentata dal vice sindaco Cristina Bucciarelli, con la fascia tricolore. Sulla bara, ricoperta di fiori, erano state lasciate numerose dediche scritte direttamente col pennarello. A celebrare la messa è stato Don Claudio Brandi, insieme ad altri sacerdoti delle parrocchie di Montevarchi. L'omelia è stata affidata a Don Angelo Silei, per decenni alla guida della parrocchia del Pestello, profondamente legato alla famiglia di Leonardo. Il momento più intenso della cerimonia è arrivato quando tre amici hanno preso la parola. Le loro testimonianze hanno raccontato un ragazzo attraverso la quotidianità, le risate, i viaggi, i video, le passeggiate e quei piccoli momenti condivisi che oggi, dopo la sua morte, assumono un significato ancora più grande. Siamo cresciuti insieme, attraversando gli anni, cambiando, prendendo strade a volte diverse, con amici diversi, ma senza mai perderci davvero e senza mai giudicarci, ha ricordato una delle amiche. E ancora, sei stato l'amico che la vita mi ha regalato, ma per me sei stato molto di più, sei stato il fratello che mi sono scelto, il fratello non di sangue ma di vita. Poi la promessa di continuare a portare Leonardo con sé nei ricordi e nelle risate, perché hai lasciato qualcosa di te in ognuno di noi, qualcosa che il tempo non potrà mai cancellare. Un altro amico ha parlato invece delle attese, dei viaggi in macchina, delle idee condivise, dei sogni raccontati durante le passeggiate. Momenti apparentemente normali, diventati oggi ricordi preziosi. «Quanto mi manca la tua presenza», ha detto, prima di affidare al suo messaggio un ultimo grazie. «Grazie per essere stato sempre te stesso, per aver retto i momenti pesanti, per avermi regalato emozioni e ricordi che porterò sempre nel mio cuore. Mi manchi tanto. Ti voglio bene». Al termine della cerimonia, la bara è uscita dalla chiesa accompagnata da un lungo applauso, ad attenderla ancora centinaia di persone. Poi il cielo si è riempito di palloncini bianchi e gialli lasciati volare verso l'alto. Su quelli gialli una dedica speciale dei genitori del fratello Federico. Una canzone di Ollia ha accompagnato gli ultimi momenti del saluto, mentre un nuovo applauso ha avvolto la bara di Leonardo prima che il corteo si sciogliesse. A chiudere la mattinata di dolore, il nonno di Leonardo, che ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno partecipato alle esequie. Un ringraziamento rivolto alla comunità, agli amici, a tutti coloro che, con la loro presenza, hanno voluto testimoniare affetto e vicinanza alla famiglia, travolta dal dolore per la grave perdita di una giovane vita che si è spezzata troppo presto. Oltre 145 grammi di sostanze oppioidi, un bilancino di precisione, 17.000 euro in contanti. È quanto rinvenuto dalla Polizia Stradale di Arezzo nel corso di un controllo effettuato lungo l'autostrada 1, che ha portato all'arresto in flagranza di un cittadino italiano classe 1994 per l'ipotesi di reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Una pattuglia della stradale aveva controllato un'auto in sosta nell'area di parcheggio Romito Ovest, nel territorio comunale di Laterina, Pergine, Valdarno. Secondo quanto riferito dalla polizia, durante le verifiche l'atteggiamento dell'uomo a bordo del mezzo avrebbe attirato l'attenzione degli agenti, che hanno voluto approfondire i controlli. Indosso all'uomo sono stati rinvenuti 2,24 grammi di sostanze stupefacenti. Le verifiche sono proseguite all'interno dell'auto, dove in uno zaino collocato sul sedile posteriore gli agenti hanno trovato altre due buste in cellophane contenenti rispettivamente 84, 48, 58 e 95 grammi della stessa sostanza, oltre a un bilancino di precisione. Altro sequestro, la consistente somma di denaro contante, 17.000 euro, suddivisi in mazzette da 1.000 euro. L'uomo è stato arrestato, accompagnato alla casa circondariale di Arezzo, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Andiamo a Poppi, in Casentino, davanti all'infopoint del comune di Poppi, alla presenza dell'assessore allo sport Maurizio Maggi, a David Day, rappresentanza della consulta per lo sport di Poppi al CAI di Cesena, e ad Alessio Agnelli di Alpennino, sono state presentate le speciali carrozzine fuoristrada denominate Joelette, che permettono anche a persone con disabilità motoria o mobilità ridotta di fare escursioni e trekking su sentieri di montagna. Sentiamo.
1: Questa iniziativa si inserisce in tante altre che sta promuovendo l'InfoPoint di Poppi insieme al comune di Poppi, per agevolare l'attività fisica, ma anche la possibilità di visitare le nostre bellezze, il nostro parco, a tutti. Questa è veramente l'occasione per rendere accessibile anche diversamente abili quei posti, quei luoghi bellissimi che rappresentano la nostra realtà, che però sono di difficile accesso per certe persone, per questi ragazzi che hanno difficoltà a muoversi. Oggi noi abbiamo la possibilità di far vedere e far conoscere questa opportunità. Per qualche giorno la Gillette sarà qui presente, quindi invito anche gli amministratori di altri comuni qui del Casentino di venirla a provare, venirla a conoscere. Noi stessi come Comune di Poppi, attraverso la Consulta dello Sport, abbiamo in progetto di acquistare una carrozzina di questo tipo nel corso del 2027, coinvolgendo anche le attività, le sponsorizzazioni che sono sempre molto vicine a noi per queste iniziative.
2: Sì, questo è un progetto molto importante che noi come Consulta dello Sport di Poppi, che ci riuniremo per la prima volta, perché il Consiglio Permanente poi è diventato Consulta dello Sport a metà settembre, porteremo avanti con grande entusiasmo, come abbiamo già fatto in passato, per queste iniziative inclusive e sociali che abbiamo sempre avuto molto a cuore. Abbiamo idea di promuovere, appunto, e di contribuire in maniera sensibile alla possibilità dell'acquisto di questa carrozzina, che possa permettere, appunto, ai diversamente abili di poter fruire dei sentieri del nostro meraviglioso Casentino, le varie piste ciclabili in totale sicurezza, e di promuovere, appunto, alla ricerca anche di sponsor che possano permettere l'acquisto di questa carrozzina, che possa essere a disposizione di tutti, ecco, quelli che hanno bisogno di poterla utilizzare. E quindi è un veramente iniziativa che a noi fa veramente grande piacere.
3: Allora, noi siamo la sezione del Club Alpino Italiano di Cesena. Noi già da 6 anni abbiamo attivato un progetto di montagna terapia ed escursionismo adattato mediante l'utilizzo delle carrozzine speciali chiamate Joelette, con cui possiamo portare sui sentieri persone che abbiano disabilità di qualsiasi tipo, sia fisica che psichica, eccetera. Possiamo portare queste persone in posti che altrimenti non vedrebbero, non potrebbero mai godere, insomma, di queste bellezze che ci sono naturali in montagna. Queste Joelette sono carrozzine costruite in Francia, di brevetto francese, sono fatte molto bene perché si piegano e si possono mettere in un borsone che può essere messo in un'automobile normale, non c'è bisogno di avere particolari posti per trasportarle. Poi si montano, si mettono praticamente montate e vengono utilizzate da 2 persone, diciamo, una di fronte, davanti, che è la persona con un'imbragatura che tira, cioè fa praticamente quello che fa il mulo, ecco, diciamo, e quello dietro, che è quello che ha praticamente una specie di manubrio con cui tiene in equilibrio la Joelette, c'è un freno, e poi nel caso in cui, come le nostre che abbiamo tutte e tre, sono servo assistite da un motore elettrico, per cui c'è anche un manettino con cui regolare la potenza del motore. Per poter utilizzare queste Joelette occorre avere un po' di esperienza e si fanno dei corsi. Noi avevamo fatto un corso, ma non c'è un vero e proprio ente formativo, quindi va bene anche appoggiarsi a qualcuno che già la usa, magari le prime volte vedere un po' come funzionano, cosa bisogna fare, eccetera. Poi di mano in mano si prende un po' la mano, si prende l'abitudine, per cui la formazione viene. Noi praticamente abbiamo fatto della formazione di persone fatta durante le uscite, facevamo provare un pochettino nei tratti più semplici persone nuove, poi di mano in mano prendevano confidenza con queste Joelette, e adesso abbiamo un buon gruppo di persone che sono, diciamo, formate per il montaggio e l'utilizzo e la conduzione, appunto, dei disabili. Bisogna avere delle avvertenze, chiaramente, perché il disabile deve essere in sicurezza, quindi sempre ha un'imbragatura per cui è fissato alla sedia, il caschetto, e bisogna stare attenti quando ci sono dei tratti un pochettino problematici, insomma un pochettino in cui vi serve più attenzione, a 2 persone si possono mettere ai lati per aiutare, appunto, gli altri che conducono la Joelette.
4: Questa iniziativa nasce dalla volontà di sensibilizzare la nostra valle, gli enti, anche le associazioni e tutte le persone che hanno sensibilità verso il tema della disabilità e hanno voglia e passione di mettersi in gioco per creare un percorso condiviso nell'arco poi anche dei prossimi anni, sia per l'acquisto di questi mezzi, sia poi chiaramente per l'uso, e quindi creare appunto un team che poi faccia un corso di formazione e guide, ma anche chiaramente volontari, per poi portare appunto le persone con disabilità che hanno appunto piacere di conoscere il Parco Nazionale, ma anche semplicemente la nostra nuova ciclabile dell'Arno, il castello, il Prado Magno e comunque la montagna e la natura in generale, nell'arco appunto dei prossimi mesi. Oggi è un primo test, quindi faremo sia una giornata divulgativa, informativa per tutti quelli che possono essere interessati, vedremo diverse giolette con tecniche diverse provenienti da due associazioni, una è il CAI di Cesena, l'altra è l'associazione Vagamondi di Prato, e poi invece nel pomeriggio andremo a Camaldoli e all'Ermo di Camaldoli per fare un po' di test e divertirci sostanzialmente in natura. Insieme appunto al CAI Cesena, che oggi ci dà questa opportunità avendo portato due giolette e mettendo soprattutto a disposizione sei volontari.
0: Al via domani Cortona Antiquaria in via Guelfa, negli ambienti del centro convegni Sant'Agostino. Due grandi appuntamenti dell'estate di Cortona hanno stretto una sinergia intanto. A seguito dell'intesa fra Mike, l'amministrazione comunale e Cortona Sviluppo, i visitatori che faranno ingresso a Cortona Antiquaria potranno acquistare il biglietto scontato che comprende la mostra Gino Severini, Modernità come dialogo, in corso di svolgimento al MAEC. Si è svolta in cattedrale ad Arezzo una conferenza storica dedicata a un evento straordinario avvenuto 750 anni fa, che lega profondamente Arezzo alla storia della Chiesa romana. Il conclave di Arezzo era il 21 gennaio del 1276. Sentiamo da Arezzo 24 il servizio.
5: Arezzo, la sua cattedrale, è una pagina di storia che merita di essere riscoperta. Qui, alla morte di Papa Gregorio X, si svolse un evento destinato a segnare la storia della Chiesa romana, il conclave per l'elezione del nuovo pontefice. La Costituzione apostolica, approvata dal Concilio di Lione, stabiliva infatti che l'elezione dovesse avvenire nella città dove il Papa era deceduto. Un importante capitolo della storia medievale che torna oggi al centro dell'attenzione con una conferenza dedicata proprio al conclave di Arezzo.
6: È una delle più brillanti e importanti pagine storiche della nostra città, avvenuta 750 anni fa. E il frutto del conclave, del primo conclave della Chiesa romana, è proprio questa cattedrale, che è il frutto dell'incontro tra Papa Gregorio X e il vescovo Guglielmo degli Ubertini. Avvenne il 21 gennaio del 1276. Al primo scrutinio fu eletto il successore di Gregorio X, che si chiamava Innocente V. Però quello che è importante è conoscere l'Arezzo del secolo d'oro. Arezzo era una città con 18-20.000 abitanti, aveva la sua università, aveva il suo esercito, la sua moneta, aveva tutta una serie di personaggi importanti, Margaritone, Guidone d'Arezzo, Restoro d'Arezzo, insomma era una città straordinaria e soprattutto era un libero comune, indipendente. Soprattutto conoscere la figura di Gregorio X, perché è una straordinaria figura, molto attuale, e la decisione di costruire le regole per il conclave attraverso la Costituzione apostolica Ubi Periculum, quelle regole sono arrivate ad oggi e sono state rispettate. Ma soprattutto Gregorio X è il nostro patrono della città insieme con San Donato. Inoltre Gregorio X rappresenta molto bene il Medioevo, ma la cultura universalistica, una cultura europea, un uomo contemporaneo direi. Riscoprire questi valori significa rifondare l'Occidente. Il Papa Gregorio X è il Papa di Marco Polo. Si trovava nella fortezza di San Giovanni d'Agri, che era la capitale del Regno di Gerusalemme, e tutta l'Europa arrivava a San Giovanni d'Agri. E lui, come Tedaldo Visconti, Gregorio X, arrivò a San Giovanni d'Agri e ricevette i fratelli Polo con il giovane Marco. e dette a loro una lettera da portare all'imperatore dei Mongoli. Voleva sviluppare un'alleanza tra l'Occidente e l'Oriente. Questo ha un valore anche contemporaneo, perché potremo noi Arezzo sviluppare un rapporto con la Cina sul piano culturale, anche perché all'Università di Siena ci sono dei corsi proprio di lingua cinese e contemporaneamente direi anche di sviluppare un gemellaggio culturale anche con Venezia nel nome di Marco Polo e nel nome del nostro Papa Gregorio X, che tra l'altro è il patrono insieme a San Donato della nostra città.
0: Un convegno sulla sindrome da burnout dovuta dalla malattia di Alzheimer. Mercoledì 23 settembre alle 18 la Sala Rosa del Comune di Arezzo ospiterà un nuovo appuntamento del progetto Alzheimer vietato abbandonare le famiglie, dedicato specificamente all'impatto emotivo e psicologico dell'assistenza alle persone con questa diffusa patologia neurodegenerativa, con particolare attenzione alle difficoltà affrontate quotidianamente da familiari caregiver. L'iniziativa è organizzata in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer da Antonio Rauti, presidente della Casa di Riposo Fossombroni. Farà affidamento sulle parole dell'avvocato Alessia Ariano, che ha seguito una vicenda giudiziaria di portata storica, dove è stato riconosciuto lo stress traumatico da assistenza come condizione psicopatologica rilevante ai fini di una sentenza di assoluzione. Nient'altro per questa edizione, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata, buon fine settimana.
7: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
8: Buongiorno e buon ascolto. Oggi è venerdì 28 di agosto e come già preannunciato ci dedicheremo ad esporre quelle che sono le giornate calcistiche in Serie B e in Serie C. Poi parleremo anche di Coppa Italia, sia di Serie D che in eccellenza. Ma partiamo con la giornata numero 2 del campionato cadetto, che si apre oggi venerdì 28 agosto alle 20.30 con l'incontro in programma Cremonese-Modena. Domani, sabato 29 agosto alle 19, Sampdoria-Juve-Stabia, Virtus-Entella-Cesena. Alle 21, Ascoli-Carrarese, Avellino-Rossi-Vicenza ed infine Padova-Ellas-Verona. Domenica 30 agosto alle 19 Arezzo-Palermo, Mantova-Empoli, alle 21 Benevento-Sud Tirol, Pisa-Catanzaro, che chiudono il quadro completo della seconda giornata.
9: C'è un'area diversa in città, quella delle occasioni importanti, delle serate che si aspettano per giorni e che quando finalmente arrivano sembrano avere qualcosa in più. Domenica sera Arezzo tornerà a vivere una notte di Serie B e lo farà con un avversario dal fascino particolare, il Palermo. Il calcio questa volta sarà anche una questione di atmosfera. Lo stadio Città di Arezzo si prepara a riempirsi, le sciarpe torneranno a colorare gli spalti e la città si avvicinerà alla partita con quella curiosità che accompagna gli appuntamenti, capaci di richiamare attenzione ben oltre 90 minuti. Da una parte l'Arezzo, protagonista del ritorno nel grande palcoscenico della Serie B e desideroso di regalare al proprio pubblico una serata da ricordare. Dall'altra il Palermo, una delle piazze più riconoscibili del calcio italiano, con il suo patrimonio di storia, passione e tradizione. Sarà una sfida di campo naturalmente, ma anche una piccola passerella per la città, perché tornare in Serie B significa ritrovare un calcio fatto di nomi importanti, trasferte affascinanti, stadi pieni e appuntamenti capaci di trasformarsi in eventi. E così, già dalle ore che precederanno il fischio d'inizio, Arezzo cambierà ritmo. Il calcio entrerà nella conversazione cittadina, nei locali, nelle strade, tra i tifosi. Il conto alla rovescia è cominciato. Domenica sera, sotto le luci dello stadio, l'Arezzo avrà davanti il Palermo, ma sugli spalti ci sarà soprattutto la voglia di vivere una notte che la città aspettava da tempo. Una notte da Serie B, una notte da vivere tutta d'un fiato.
8: In attesa che la commissione di vigilanza renda noto il suo responso riguardo l'aumento di capienza nella curva Minghelli e nella curva Nord, al comunale sono attesi 7.150 spettatori, frutto di 5.371 abbonamenti, 1.279 biglietti venduti in tribuna e 500 quelli riservati ai tifosi del Palermo, appunto nella curva Nord. Ma lo stadio Città di Arezzo in questi giorni si sta attrezzando per il debutto in Serie B. A bordo campo saranno in funzione i pannelli luminosi su cui scorreranno i messaggi pubblicitari. Sono modernissimi, a tecnologia LED, hanno sostituito i vecchi cartelloni statici in PVC o sistemi rotativi, consentendo animazioni e cambi di sponsor in tempo reale. Sono anche dotati di un alto tasso di aggiornamento refresh rate per evitare sfarfalli e fastidiose linee durante le trasmissioni televisive. Fra la curva ospiti e la maratona è stato posizionato Maxi Schermo, che mostrerà in sovraimpressione il nome delle squadre, il punteggio, il cronometro della gara. E questa è una delle novità più sfiziose dell'approdo in Serie B. Ad Arezzo uno strumento del genere non c'era mai stato. In tribuna, oltre alle telecamere che riprenderanno la gara, ce ne sono due piazzate in corrispondenza della linea di porta, serveranno per la goal line technology e stabiliranno in modo esatto se il pallone ha varcato o meno la riga fatidica. Ed infine un dettaglio molto importante per la coreografia dello stadio: davanti alla maratona è stata montata un'impalcatura su cui verrà installato maxi pannello. Servirà a schermare il cantiere non appena entreranno in funzione le ruspe e cominceranno le demolizioni previste dal progetto per il nuovo stadio, in modo da non compromettere il colpo d'occhio per gli spettatori in tribuna e per quelli davanti alla TV. Il pannello sarà lungo 108 metri e alto 8. Per la sua realizzazione la società sportiva Arezzo ha investito circa 200.000 euro. Le anticipazioni tecniche che sicuramente sono rimandate a domani, in quella che sarà appunto la conferenza stampa pre-gara Arezzo-Palermo. E adesso parliamo di Serie C, Girone B, con la seconda giornata. Stasera alle 21 la Pianese debutta di fronte al proprio pubblico ospitando il Vado e c'è molto attesa dopo la sconfitta di Campobasso, ne parleremo dopo l'esposizione. Alle 18 invece di domani, sabato 29 agosto, le gare sono queste: Ostia Mare, Grosseto, Ravenna, Latina, Torres San Benedettese, alle 21 Forlì Pescara, Pineto Livorno e Spezia Campobasso. Domenica 30 agosto alle 18 Atalanta Under 23 Guidonia Montecelio, alle 21 Gubbio Reggiana e Vispesaro Perugia. Un inizio di stagione non facile per la Pianese: l'eliminazione dalla Coppa Italia, quella competizione che la portò ai vertici nazionali, e poi un campionato che è iniziato nel peggiore dei modi, anche se la sconfitta subita a Campobasso, detta tra noi, poteva starci. Ma mister Andrea Zanchetta e i suoi ragazzi sono consapevoli che questa sera a Piancastagnaio, dove arriva il Vado, potrebbero cambiare il loro percorso.
10: Conferenza stampa prepartita di Pianese Vado, mister Andrea Zanchetta, come sta la squadra?
11: Ma la squadra sta bene. Chiaramente arriviamo da una partita dove abbiamo sicuramente commesso degli errori e questo purtroppo ci sta, e quindi siamo tutti consapevoli che vogliamo insomma ribaltare un po' questa situazione, e per la prima in casa siamo carichi e vogliamo far vedere insomma qualcosa di diverso rispetto a quello che purtroppo è stato a Campobasso.
10: Ecco mister, nel secondo tempo a Campobasso la squadra poi era venuta fuori cercando di creare delle situazioni importanti, ti chiedo in questa settimana su quali concetti soprattutto hai insistito con la squadra?
11: Abbiamo chiaramente analizzato con i ragazzi quello che è successo, quindi ho un gruppo di ragazzi molto intelligente, devo dire la verità, e molto anche, oltre ad essere molto disponibili, anche molto attaccati a questa realtà, quindi siamo tutti dispiaciuti per quello che è successo, però insomma sono cose che capitano, quindi non dobbiamo secondo me esagerare nei giudizi e farci prendere troppo da un certo tipo tra virgolette di nervosismo. Io sono strafiducioso in questo gruppo perché sono ragazzi secondo me forti e sono anche ragazzi, come ho detto prima, molto intelligenti, quindi penso che faremo una grande partita.
10: Mister, il Vado viene da un campionato vinto, da un esordio in cui hanno superato una squadra forte come l'Atalanta Under 23. Lei che idea si è fatto di questa squadra?
11: Ma una squadra che gioca con entusiasmo, quello che vogliamo vedere anche noi dalla nostra squadra, quindi insomma sono tutte squadre, come ho detto, in questo campionato che si equivalgono nei valori, forse a parte 4-5 squadre che hanno dei valori diversi, tutto il resto è più che livello tecnico, io lo vedo più come livello mentale agonistico, quindi noi sappiamo bene dove indirizzare il nostro focus e al di là dell'avversario, per cui nutriamo sempre rispetto per tutti, però insomma penso che in questo momento ci dobbiamo concentrare molto su di noi ed essere molto fiduciosi rispetto ai nostri ragazzi.
10: Mister, anche la prima in casa della stagione davanti al pubblico al pubblico amico. Non so se hai un monito per tutta la piazza, tutta la tifoseria in vista di questo incontro.
11: No, un monito particolare no. Io mi sono sempre, già da quando sono arrivato, mi sono reso conto dell'attaccamento che c'è di tutta la piazza in generale per la squadra, quindi non c'è bisogno. Sappiamo che loro faranno il massimo per supportarci e starci accanto, e noi di contro dobbiamo far vedere qualcosina di diverso rispetto a magari a Campobasso, perché ci teniamo per noi e ci teniamo anche per loro, che, come dico sempre, questa deve essere una realtà molto coesa, molto unita, perché l'obiettivo da raggiungere non è semplice, ma unendo le forze si può fare bene.
8: Come sapete, il campionato di Serie D inizierà il 6 settembre, dopo i preliminari di Coppa domani e domenica, il primo turno vero di Coppa Italia per la Serie D. Sabato alle 16 Nuova Ternana Sporting Club Trestina, alle 21 Aquila Montevarchi Terranova Traiana.
12: Le vittorie contro Ancona e Grassina e il pareggio contro il Figline nei match precampionato non devono alzare troppo le aspettative in una piazza che avrà come obiettivo in Serie D la salvezza. Il Montevarchi esordirà in Coppa Italia il 29 agosto alle 21 in casa contro il Terranova Traiana. Sarà quello il primo vero banco di prova. Il presidente Livi intanto predica il testa bassa e pedalare.
13: Questi amichevoli hanno detto che c'è ancora tanto da lavorare, che bisogna ritrovare per bene lo spirito giusto, che bisogna oliare i nostri meccanismi, insomma c'è da lavorare, il mister sa bene dove mettere le mani, i ragazzi sono a disposizione, disponibili al sacrificio, quindi ci sono tutti i presupposti perché possiamo ritrovare ciò che ci appartiene, la nostra identità, la nostra voglia di giocare, di lottare, perché ce ne sarà bisogno in un girone importantissimo.
12: Il girone è di quelli di ferro, con le quattro corazzate Siena, Prato, Lucchese e Ternana.
13: Montevarchi deve pensare innanzitutto a mantenere i conti in condizioni buone, accettabili perlomeno, da poter garantire una continuità. È chiaro che tecnicamente tutto questo porta a degli svantaggi riguardo a certe piazze, che poi appartengono obiettivamente ad altre categorie, sono squadre che hanno sempre fatto la Serie C, la Serie B, qualcuna di loro la Serie A, quindi diciamocelo francamente, dobbiamo lottare con delle corazzate, ma i nostri punti di riferimento sarà dare un occhio sempre a quelle dietro, perché è importante rimanere in una posizione stabile che ci garantisca la nostra tranquillità, e vedere crescere i nostri giovani in tranquillità è la cosa più importante che esista.
12: La rosa è al completo, ma il presidente non esclude il ritorno sul mercato.
13: Siamo in contatto costantemente con procuratori, con altre società, vediamo quello che può succedere, quello che può avere, quello che ci può servire, perché è inutile poi andare sul mercato e prendere quando poi non ci serve a niente, e soprattutto deve essere chi potesse o dovesse arrivare deve rientrare nei nostri canoni, nel nostro budget, assolutamente, mai uscire, sarebbe un delitto.
8: Domenica 30 agosto, ore 16, Pistoiese e Scandicci, Lucchese Ghiviborgo, Prato San Donato Tavarnelle e Siena Rondinella Marzocco. Queste le gare in programma per i sedicesimi di andata della Coppa Italia dell'Eccellenza. Due gli anticipi di domani, sabato 29 agosto, Pietrasanta Real Forte Querceta alle 18, alle 20.45 Sestese Calcio Real Cerretese. E altre gare, salvo accordi fra le società e vidimato naturalmente dal Comitato Regionale Toscano, tutte alle ore 15 domenica 30 agosto. Baldaccio Bruni, San Giovannese, Balberino Tavarnelle, Antella, Camaiore Calcio, Viareggio Calcio, Castelnuovo Garfagnana, San Giuliano, Castiglionese 1919, Figline, Colligiana, Lastrigiana, Lampo Meridien, Fucecchio, Larcianese, Zanetti Prato, Mobiliari Ponzacco, Fratres, Monte Espertoli, Signa, Sansovino, Audax Rufina, Tutto Cuoio, Poggibonsi, Valentino Mazzola, Sport Club Asta, Sporting Cecina, Belvedere Calcio. Domenica 6 di settembre, sedicesimi di ritorno. Nella giornata odierna il Comitato Regionale Toscano ha diramato il calendario per il campionato di promozione Girone A e Girone B, che inizierà il 13 di settembre. Per il Girone B gli incontri sono i seguenti: Antella Figline, Castiglionese Poggibonsi, Colligiana Sansovino, Montespertoli Audax Rufina, San Giovannese Barberino Tavarnelle, Sestese Lastrigiana, Signa Baldaccio Bruni e Valentino Mazzola Asta. In contemporanea sono usciti anche i calendari per i tre gironi del campionato di promozione A, B e C, proprio quest'ultimo di cui ci occuperemo il 13 di settembre. Prevede Acquaviva Resco Regello, Alleanza Giovanile di Comano Africo, Audace Galluzzo Alberoro, Casentino Academy Sinalunghese, Centro Storico Le Boschi Foiano, Cortona Camocia Settignanese, Cubino Pontassieve, Montagnano Idea Club Incisa. Primo turno di Coppa Italia anche nel campionato di promozione, si giocherà appunto il 38, quindi agosto, il 6 settembre e il 16 settembre. Questi gli incontri in programma: San Marco Avenza Massese, riposa la Carrarese, Forte dei Marmi Montiglioso, riposa Atletico Lucca, Monsommano Aglianese, riposa Ponte Bugianese, Lanciotto Campi Iolo, riposa il Calenzano, Pro Livorno Sorgenti Cenaia, riposa il San Miniato Basso, Geotermica Casolese, riposa la Saline, Castiglioncello Massa Valpiana, Atletico Piombino, Atletico Maremma Orbetello, Invicta Sauro, Settimello Firenze Ovest, riposa il Centro Storico Le Boschi, Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus, San Caccianese Montelupo, Castel Fiorentino United, riposa Cubino Audace Galluzzo, riposa il Cerbaia, Settignanese Africo, riposa il Pontassieve, Casentino Academy Resco Regello, riposa l'Idea il Club Incisa, Montagnano Alberoro, riposa il Cortona Camucia, Sinalunghese Foiano, riposa l'Acquaviva. Gli ottavi, abbiamo detto, si giocheranno mercoledì 11 novembre, i quarti mercoledì 16 dicembre, le semifinali mercoledì 10 febbraio, mentre la data della finale è da stabilire. I campionati dilettantistici si apprestano a celebrare la Coppa Italia dalla Serie D al campionato di promozione e serviva un'ampia pagina per illustrare quelli che saranno i contenuti tra sabato e domenica, e fra 15 giorni, prima 6 settembre per la Serie D e poi il 13 per l'eccellenza e la promozione, e sarà campionato vero. Vi ringrazio per la gentile attenzione. La pagina sportiva torna lunedì alle 12.30 all'interno di GR Valdichiana. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
14: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
15: Previsioni meteorologiche, 28 agosto 2026. Sereno o con lievi velature e nubi medio-alte di passaggio durante la giornata. Cielo ancora lattiginoso e pallido per la presenza di polveri desertiche in sospensione. Temperature alte con massime oltre i 35 gradi, con picchi superiori 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
16: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
17: Venerdì, Vespri.

noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.

0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, oh Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
1: Mostraci, oh Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
1: Mostraci, oh Padre, la tua misericordia.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: c'è di sicuro e noi ci andremo. Cyrus oggi pomeriggio ha inviato uno dei suoi per avvisarci. Ora Cyrus ci vuole tutti presenti e che a nessuno venga in mente di fare casino. Gli ho dato la parola che i guerrieri avrebbero rispettato la tregua. E l'ho fatto perché tutti vogliono che Cyrus sia il capo. Credo comunque necessaria una verifica.
1: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.

0: Nessuno avrà armi addosso?
1: No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessuno armato.
2: È notte. Metropolitana, ragazzi che salgono sui treni da ogni angolo di New York, bande diverse, vestiti diversi, identità ancora diverse. I Warriors partono da Coney Island. Non sono i più forti, ma sono organizzati, sono uniti. La destinazione è il Bronx, un grande raduno, migliaia di gang. Sul palco, Cyrus. Parla, un sogno, unire tutte le bande e prendere il controllo della città. Per un attimo sembra possibile. Poi uno sparo, Cyrus cade e tutto cambia.
3: Nessuno di noi è mai stato nel Bronx prima d'ora.
4: E che vuol dire?
3: Questo è il raduno più grande mai fatto. Ci saranno tutte le gang della città.
0: Nessuno avrà armi addosso?
1: No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessuno armato.
5: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro!
6: Che sei di pensiero?
0: Magia. Possiede un sacco di magia.
5: Sono stato chiaro?
3: Quando stiamo laggiù non ti allontanare troppo, ok?
6: Sta tranquillo che il cranio non me lo spaccano.

0: che abbiamo ucciso Cyrus.
1: Ma di che stai parlando? Non è vero.
0: Sono convinti che l'abbiamo fatto.
2: Chi sono i guerrieri? Voglio sapere tutto di loro.
3: Attenti a voi, Dove. Non sarà facile parlare con
2: me. Dovete portarmeli qua. Voglio tutti i guerrieri, li voglio. Portatemeli vivi se è possibile. Li voglio vivi.
1: Ditemi una cosa. Perché scappiamo?
4: Ve l'ho detto, non ci battiamo.

0: Il caos esplode, sirene, urla, fuga. Qualcuno accusa i Warriors. Loro hanno sparato. Ma non è vero, non importa. La notizia si diffonde subito. La radio rilancia il messaggio. Tutte le bande li stanno cercando. I Warriors sono soli, in una città che improvvisamente è tutta nemica. Devono tornare a casa. Ma a casa è ancora molto lontana.
1: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi!
2: Cyrus, siamo tutti con te! Continua, fratello!
1: Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortlandt Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.
2: Dai, continua! Parla, Cyrus! Ti ascoltiamo!
1: Sono rappresentate qui, ciascuna con 9 delegati, un centinaio di gang. E ve ne saranno 100 di più. Cioè 20.000 uomini con i coglioni duri. 40.000 contando gli altri seguaci. E altri 20.000 non ancora organizzati, ma pronti a combattere. Vuol dire in tutto 60.000 soldati.
2: Siamo tanti! Siamo tutti con te!
3: Sì.
1: Ci sono solo 20.000 elmetti in tutta la città. Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Quindi qual è la nostra forza? Che tutti noi, ragazzi, possiamo controllare la città. Tutti noi uniti. Niente può accadere. Se noi non lo vogliamo, niente può accadere. Possiamo distruggere la criminalità legalizzata, quella del potere. Perché ormai le strade sono nostre, ragazzi. Sono stato chiaro? Gli uomini che hanno il potere, sono loro che ci hanno spinto l'uno contro l'altro. Ci è stato impossibile scoprire la verità, troppo impegnati a combatterci per 10 luridi metri di territorio. La nostra zona, fratelli, il nostro lercio piccolo pezzo di terra. Fratelli, la nostra zona ci spetta di diritto, perché è soltanto nostra. Quello che dobbiamo fare è rispettare la tregua generale. Ci impadroniremo di un solo quartiere alla volta, va bene? E dopo il primo, il secondo, e il terzo, e tutti gli altri. Perché la città è nostra e noi la vogliamo, fratelli!

È morto! Cyrus è morto! Chi ha sparato?

0: guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Una sorta di incitamento, voglia di combattere, perché le bande di New York non sono in grado di trovare un accordo, ciascuno contro l'altro. E poi una sorta di odissea, un po' come nelle tragedie greche, nei modi e nelle forme di un western anni 70, senza cavalli, senza deserti, senza praterie, ma all'interno di una metropolitana, quella di New York, il peggior luogo, un posto di merda, un po' come Coney Island, dove ritorneranno, sperano, al più presto, ma anche questo, il viaggio, sarà una lunga odissea. È un film assolutamente di strada. Lo potremmo definire un film realista, come i film italiani degli anni 50, dove gli attori sono attori emergenti, con dei volti tuttavia iconici, con dei costumi iconici. Cochise, per esempio, con l'abbigliamento nativo americano, Rembrandt, l'artista, e poi William James Remar, Ajax, proiettava intimidazione fisica, aggressività, ribelle, violento. Per Cyrus non era poi troppo importante, tanto sarebbe morto troppo presto. L'attore originario non si presentò, ma tanto basta, un altro attore della strada. E invece l'attrice principale, la femmina del gruppo, che ha dato con i suoi abiti un po' vezzosi, con le sue scarpe col tacco, un po' di dolcezza a Swan, una banda di ragazzacci. Ne aveva forse un po' bisogno, autentici, volti, abiti, fisici, assolutamente appartenenti a quell'angolo di New York, Coney Island. Del resto, Coney Island è proprio quel luogo dove il 15 aprile 1931, in un ristorante della zona, Bugsy Siegel, Vito Genovese, Joe Adonis e Albert Anastasia uccisero su ordine di Lucky Luciano il potente boss Joe Masseria, mettendo così fine alla cosiddetta guerra Castellammarese. Lì le bande, le mafie, erano di casa. Nel 1932, la Grande Depressione, l'incendio di quell'anno, i newyorkesi abbandonarono Coney Island, tutte le strutture turistiche, tutto quello che era intorno al primo Luna Park del mondo, lo straordinario Dreamland, sparì e tutto effettivamente venne lasciato alle bande locali, alla più forte, come quella dei Warriors, i nostri guerrieri della notte. L'unico elemento del film è la spiaggia, dove ritornano alla fine dell'Odissea, alla fine di quel viaggio, dopo essere stati braccati, nel luogo più mitico di Coney Island, la terra dei conigli. Ma i guerrieri conigli non sono mai stati.
1: La notte diventa una mappa di pericoli, metropolitana, vicoli, parchi, ogni spostamento è un rischio. I Turnbull AC li inseguono con un autobus, i Warriors corrono, si nascondono, resistono. La città non dorme, li osserva, li giudica. Non c'è strategia, sopra e solo sopravvivenza. Ogni errore stanotte può essere fatale.

0: sul momento.
1: Quando si parla di The Warriors, lo si ricorda spesso come un racconto di bande, violenza e fuga nella notte cittadina. Ma che tipo di città ci mostra davvero questo film? Non una città realistica. Quella che vediamo è una città trasformata, quasi astratta. Una città mitica. Il film racconta la storia dei Warriors costretti ad attraversare New York per tornare a casa. Ma questo attraversamento non è solo un percorso geografico, è un viaggio. Un viaggio fatto di incontri, scontri, territori. Ogni quartiere è diverso, ogni banda ha un'identità precisa. Costumi, colori, regole. Non è realismo, è stilizzazione. La città diventa una mappa simbolica e lo spettatore non guarda semplicemente una storia, la attraversa. Pensiamo alla grande scena iniziale, il raduno. Centinaia di bande riunite nello stesso spazio. È notte. La città sembra sospesa. E al centro, Cyrus. Non parla come un capobanda. Parla come un leader epico. La sua voce trasforma la città. Non più territori separati, ma un unico spazio da conquistare. Per un attimo, il film smette di essere realistico, diventa mito. Un popolo, un sogno, un'unità possibile. E subito dopo tutto si spezza. Il caos, la fuga e il viaggio che comincia davvero. Ma c'è un altro elemento più sottile, una presenza che attraversa tutto il film. La voce della radio, una DJ invisibile che parla alla città. Non la vediamo quasi mai, ma è ovunque. Annuncia, commenta, guida. È come se raccontasse la storia in tempo reale e trasformasse la fuga dei Warriors in una leggenda urbana. La città non è più solo uno spazio fisico, diventa una rete, un sistema di comunicazione, un racconto che si diffonde. E lo spettatore entra anche in questo livello. E così la violenza cambia significato. Non è mai del tutto realistica. È rapida, essenziale, quasi rituale. Serve a segnare passaggi, confini, prove da superare. E alla fine i guerrieri della notte ci mette davanti a una domanda molto semplice. Stiamo guardando una storia di bande o un racconto che trasforma la città in un mito da attraversare?

0: Siamo in un parco. Silenzio irreale, e poi appaiono i Baseball Furies. Truccati da guerra, mazze in mano, nessuna parola. Solo inseguimento, solo violenza imminente. I Warriors scappano, poi si fermano. E per la prima volta reagiscono. La fuga a quel punto si tramuta e diventa uno scontro.
1: The Baseball Furies dropped the ball, made an error. Our friends are on second base and trying to make it all the way home.
2: In questa puntata parliamo di I Guerrieri della Notte, film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato all'omonimo romanzo scritto da Saul Urich. Il poster originale del film mostrava uno slogan: questi sono gli eserciti della notte, hanno la forza di 100.000 uomini, sono 5 volte più numerosi degli sbirri, potrebbero gestire la città di New York. Questo slogan ha sconvolto e indignato molte persone. Alcuni hanno cercato di far bandire il film dai cinema, ma sono riusciti soltanto a far togliere quelle frasi dalla pellicola. I membri della troupe hanno ricevuto minacce di morte da alcune bande locali che non sono state incluse nel film. Migliaia di dollari di attrezzature sono stati danneggiati quando una gang ha distrutto il set durante una pausa pranzo. La New York degli anni 70 non era propriamente un posto tranquillo. A causa delle minacce e degli incidenti della pausa pranzo, i camion della produzione del film sono stati poi protetti da una vera gang newyorkese chiamata The Monglers per $500 al giorno. La gang di The Baseball Furies, creata da Walter Hill, regista della pellicola, come tributo al suo grande amore per il baseball e per la band dei Kiss, aveva già pubblicato la maggior parte dei suoi successi negli anni 70. Ma le Furie a cui fanno riferimento nel film è una gang realmente esistita, i Second Base, che però non andava in giro a randellare la gente in quel modo come nel film. Le riprese dell'incontro con i Baseball Furies hanno coinvolto due distinti gruppi di attori che hanno impersonato le Furie. Una compagnia di corridori newyorkesi è stata portata in scena per una notte di riprese per le scene dell'inseguimento. Tuttavia il combattimento vero e proprio è stato eseguito da alcuni stuntmen. Sono state necessarie 2 settimane di prove e 1 settimana di riprese con l'utilizzo di bat da baseball reali. I Guerrieri della Notte è stato girato nell'arco di 2 mesi, con riprese da mezzanotte fino alle 6 del mattino. È stato utilizzato solo un set in studio. Per il resto tutte le scene sono state filmate sulle strade di New York, sempre alla presenza di un certo pubblico incuriosito che talvolta ha disturbato la quiete notturna, tanto da richiedere l'intervento della polizia. Conrad Sheeran interpreta il leader dei punks, gang amante dei pattini a rotelle. Walter Hill, il regista, gli fece un provino per il ruolo all'inizio del 1978 e chiese all'attore se sapesse pattinare. La risposta falsa fu sì. Il risultato è che l'attore ha dovuto passare tutta l'estate precedente alla ripresa del film girando sui pattini a rotelle, incluso un viaggio di 25 miglia. La canzone dei titoli di coda si intitola In the City ed è stata specificamente scritta e registrata per il film dal chitarrista degli Eagles, Joe Walsh. Gli altri Eagles hanno apprezzato così tanto la canzone che hanno finito per registrarne una nuova in versione che hanno incluso nel loro successivo album The Long Run. Il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, era un gran fan dei Guerrieri della Notte. Arrivò a telefonare ad uno dei protagonisti del film, Michael Beck, per dirgli che aveva proiettato il film a Camp David e che l'aveva gradito molto. Qui è difficile che abbia frainteso il sottotesto della pellicola, come ha fatto anche una certa canzone. I Guerrieri della Notte è tratto da una novella, come abbiamo detto, di Saul Urich del 1965, che è liberamente ispirata ad Anabasi di Senofonte, come emerge nell'introduzione della versione nel DVD. Anabasi è un racconto di un esercito di mercenari greci che, dopo essersi alleati con Ciro il Giovane nella battaglia di Culassa del 401 a.C., nel tentativo di conquistare il trono di Persia, si ritrovano isolati dietro linee nemiche persiane. Queste erano le curiosità del film I Guerrieri della Notte, che ha fatto la storia, è diventato un cult, soprattutto dopo quando è diventato un DVD.

La pressione cresce, il gruppo si divide. Ajax viene arrestato. Snow e gli altri restano isolati. Swan prende il comando, lucido, freddo, ma necessario. Incontra Mercy, una presenza instabile, ma molto reale. La notte a questo punto cambia tono. Meno corse, più consapevolezza. Ma la città, lo sappiamo, non perdona. E non dimentica,

I Guerrieri della Notte, The Warriors, è un film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato dall'omonimo romanzo scritto da Saul Urich. Le musiche di questo film, divenuto in breve tempo una pellicola di culto, sono di Barry Dvorson, New York, 1934, compositore, produttore discografico e cantante statunitense, vincitore nel 1977 del Grammy Award per il miglior arrangiamento strumentale con il brano Nadia Stem, tratto dalla serie Febbre d'amore. Nel 1972 è stato inoltre candidato all'Oscar per la miglior canzone per Bless the Beasts and Children. Iniziamo subito col prologo sonoro di questo film, musicato con un ribattuto sintetico seguito dai successivi titoli di coda, il cosiddetto tema dei guerrieri. Dopo l'uccisione del grande capo Cyrus alla riunione delle bande di cui sono accusati i guerrieri, ascoltiamo la radio. Tutte le bande sono a caccia dei guerrieri. Lo capiamo dal testo della canzone che viene dedicata dalla speaker Dolly Bomba. I guerrieri sono costretti a tornare a casa con una taglia sulla testa. Il resto delle sonorizzazioni sono tutte basate su suoni sintetici. Il padrone assoluto del totem sonoro è il cosiddetto ribattuto, cioè una nota che si ribatte tan tan tan tan tan tan tan. A livello atavico e psicoacustico è un effetto che denota la cosiddetta fissazione mentale, oltre che evidentemente connotare uno stato di tensione, perché è innaturale un suono fisso, ribattuto sempre sulla stessa nota. Quando alcuni guerrieri passano del tempo con la gang composta da sole donne, le famose Lizzies, ascoltiamo il brano dei Dot Demo, Sleight of Hand. Dicevo che il fondamento del totem sonoro universale da cui tutto nasce è proprio il ribattuto. Notevole la scena in cui il vero assassino di Cyrus chiama i guerrieri, urta tre bottigliette di vetro che generano un ribattuto decisamente ossessivo, per non dire vetroso. Il film si conclude con giustizia fatta. L'ultima scena vede i membri rimasti dei Warriors camminare in gruppo sulla spiaggia con Mercy e Swan che si tengono per mano mentre il sole inizia a sorgere sull'orizzonte. I titoli di coda sono accompagnati da Warrior's Theme, appunto il tema dei guerrieri, di Fess Taylor. Cinema d'ascolto, Mariangela Unger.

siamo in un appartamento, musica, luci soffuse, le Lizzis li accolgono, sembrano alleate, troppo facile, le pistole compaiono, è una trappola, i Warriors reagiscono all'ultimo secondo, fuggono ancora, la fiducia però è finita, ora è veramente tutto.

0: Devo dirti, siete le prime facce amiche che abbiamo visto stanotte.
1: Hai una voce da sballo. Si potrebbe far festa.
2: Sì, a copiarci.
0: Te, certo, io sono uno che ci sta.
3: Se volete divertirvi siamo quelli giusti. Oh, più mi ti faccio, più mi ti farei.
2: Allora d'accordo, amici, si fa qualcosina. Fatevi un giro e sceglietevi la pupa.
3: Certo, che ce n'è di robetta. Com'è che vi chiamate?
2: Siamo le Lysis.
3: Lysis? È già carino, carino, divertente.
2: Lo sei anche tu.
0: Fratello, dobbiamo venire da queste parti un po' più spesso.
3: Dici giusto.
2: Credo anch'io, davvero. Grazie tanto.
3: Qui sei tu che comandi.
2: Meno male che l'hai capito.
4: Dobbiamo star qui ancora per molto, Cocis.
0: Eh? Che è sto cazzo di fretta? Fatene una.
4: L'hai dimenticato, ci aspettano a Union Square. Saranno preoccupati per noi.
0: Su, sta tranquillo, per favore. Ho un po' da fare adesso.

0: siete voi, famosi guerrieri, quelli che hanno assassinato Cyrus.
1: Cristo, ma queste sono armate!

L'alba si avvicina, la città rallenta, i Warriors sono stanchi, feriti, ridotti, ma più vicini, il mare è quasi visibile a questo punto. Casa è un passo, ma c'è ancora qualcuno che li aspetta. I Rogue. La verità sta finalmente per emergere.

0: Perché me li dai?
1: Io mi incazzo a vedere le cose sprecate. Guarda che posto di merda. E abbiamo combattuto tutta la notte per ritornarci. Bisognerebbe andarsene per sempre.
0: Beh, mi piacerebbe viaggiare, sai?
1: Tu hai viaggiato qualche volta?
0: No, non ho mai viaggiato. Chissà se un giorno ci riesco.
1: Andiamo, vieni.

0: ci muoviamo per primi noi, tu aspetta. E poi squagli dall'altra parte.
1: Perché non posso rimanere con te?
0: Ti ho detto quello che devi fare, ok?
1: Swan, piantala. Io so badare a me stessa. Te l'ho provato, no?
0: Non rompere.

0: Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, adesso vi rompiamo il cranio.
1: Siete tutti armati, vero?

È l'alba, sulla spiaggia. Nutri li aspetta, calmo, pericoloso, ammette tutto. Ha sparato lui, ma per noia. Swan lo affronta, l'ultimo scontro. L'attenzione si scioglie, la radio a questo punto cambia tono. La verità esce, i Warriors non sono più prede, sono tornati a casa. C'è una spiaggia, l'alba arriva piano, la città è ancora lì, ma sembra diversa. I rumori si spengono, le sirene si allontanano, resta solo il mare. Loro sono arrivati, non tutti, non come prima, ma sono arrivati. La notte li ha cambiati, ha tolto qualcosa e ha lasciato il resto più vero. New York non è più una mappa, non è più territorio, è una prova superata. Per ore sono stati prede, cacciati, braccati, ora sono solo ragazzi che guardano l'oceano. E forse a questo punto non è la guerra tra bande, non è la fuga, ma è un ritorno, tornare a casa quando tutto rispinge altrove. La radio smette di chiamarli, le voci si spengono, la città dimentica in fretta, ma loro no. Questo era il film alla radio, una corsa nella notte tra asfalto, paura, resistenza. Se questo viaggio ti è rimasto addosso, condividilo, perché Film alla radio è un podcast indipendente. Nessuna produzione dietro, solo storie, suoni, persone e chi come voi sceglie di ascoltare. Alla prossima puntata.

0: Coney Island è il nostro territorio e nessuno vi ha invitato. Andatevene.
1: Questa volta delle regole me ne fotto.
0: Perché l'hai ucciso? Perché hai ucciso Cyrus?
1: Non c'è una ragione. Io faccio tante di quelle cose senza una ragione.
0: Fanne un'altra. Battiti con me.
1: Io contro di te. Che cosa dici? Sei morto. Siete tutti morti. E tu per primo. Sei morto. Sol!
2: Yeah.

0: noi che stavate cercando?
1: No, lui. È lui il colpevole.
2: No! No! Non sono stato io. Lui l'ha ammazzato. Sono stati i guerrieri.
1: I guerrieri non uccidono. Sono leali.
0: I migliori.
1: Faremo giustizia a noi.
3: Un caro saluto da Lucia Pareti.
4: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
5: Un saluto da Fernanda Cherubini.
6: Un saluto da Senza Rumore.
7: Un saluto da Giulio Tiezzi.
8: Un saluto da Fabiola Berretta.
9: Un saluto da Alessandro Ferri.
10: Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: call. Ciao, sono Isabella, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
1: Le ragazze ci sorridono un

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.

perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità. Siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a

Infine, ogni volta che provo ad alzare la testa, non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno, solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori, per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Daddy OG Production.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
6: 333 89 82 560
5: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

casa. Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.